0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

0: what I mean? We just came here to do what we do. Who better? Study your words. Study your books.
1: Prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810. Musiche per non arrugginire. Selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

0: È la mia passione. Mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: Jazz era ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e sabato sera dalla internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.
1: Lorenzo Carminati, nato il 2/12/94 a Desio, residente a San Donato Milanese, altezza 1,85 m, peso 80 kg, allergie nessuna, intolleranze nemmeno. Bene, bentornato.
2: Buonasera.
1: È un po' che non ci vediamo. Come si sente? Come sta?
2: Bah.
1: Sì, bene. Siamo arrivati alla fine di questo percorso.

0: cosa semplice.
1: Qualsiasi cosa?
0: Sì, qualsiasi... non so, per esempio, è riuscito a fare dei sogni?
1: Gli arti pesanti, gli occhi chiusi.

moto. Allora, bene. Per la relazione conclusiva direi che è tutto sufficiente, sì. Ci vediamo lunedì.

0: Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.
1: Take a little walk to the edge of town. Go across the tracks where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Metà anni 70. I fratelli Mark e Bob Mothersbaugh, rispettivamente voce e chitarra, ed i fratelli Bob e Gerald Casale alla chitarra e basso, fondano ad Akron, Ohio, il gruppo dei Devo. Il nome scelto è la contaminazione del termine devolution ed allude a una presunta regressione dell'umanità, ormai schiava degli apparati tecnologici e di un ottuso consumismo. Per dar voce a questa disincantata visione del mondo, il gruppo attiva una provocatoria fusione di rock ed elettronica e si fa notare con le prime incisioni, tra cui un'allucinata cover di Satisfaction dei Rolling Stone, in cui calore e rabbia dell'originale si sono tramutati in un presagio sonoro statico e asettico, privo di contenuti emotivi.

mani imploranti. Hai la tua mano sinistra, hai la tua mano destra, mentre la tua mano sinistra perde tempo, mentre la destra va al lavoro. Ho detto che la sinistra perde tempo ora, mentre la destra va al lavoro. Hai due mani, mani imploranti. Pregano per nessun uomo. Ok, rilassati. Assumi la posizione del cagnolino in sottomissione. Lava le tue mani 3 volte al giorno. Fai sempre quello che dicono tuo papà e tua mamma. Spazzolati i denti nel serpente modo. Lava le tue mani 3 volte al giorno. Si rigirano, giocano a fare il morto. Ottengono una mente spirituale. Ok, rilassati ed assumi la posizione del cagnolino in sottomissione.

I Devo attirano l'attenzione di Brian Eno, che collabora con loro alla creazione dell'ottimo album d'esordio Are We Not Men? No, We Are Devo, uscito nel 1978, ormai diventato una pietra miliare del rock, nel quale si trova formulata al più alto livello la loro poetica gelida e sarcastica, sovrapposizione urtante di loop ipnotici e freddi. Tra le composizioni migliori, dopo Satisfaction, Space Juke, Yoko Homo e Mongoloid.

Mongoloide era un mongoloide, più felice di me e te. Mongoloide era un mongoloide, sceglieva quello che riusciva a vedere. Mongoloide era un mongoloide, un cromosoma di troppo. Mongoloide era un mongoloide, sceglieva quello che riusciva a vedere e indossava un cappello e aveva un lavoro. Portava a casa la pancetta, così nessuno sapeva. Mongoloide era un mongoloide, i suoi amici ne erano all'oscuro. Mongoloide era un mongoloide e a nessuno gli importava.

Questo album è stato inserito nel 2009 dalla rivista Rolling Stone al 442esimo posto nella lista dei 500 migliori album di tutti i tempi. E questa è Slurpee, I Saw My Baby Getting.

Ci dicono che abbiamo perso la coda, evolvendo dalle piccole lumache. Dico che è soltanto vento nelle vele. Noi siamo uomini, siamo involuti. Noi siamo uomini, D.V.O. Gli uomini scimmia sono tutti in giacca e cravatta, insegnanti e critici, ballano il puz. Non siamo uomini, siamo involuti. Non siamo uomini, D.V.O. Adesso siamo capocchi a spillo, non siamo integri, siamo tutti capocchi a spillo, uomo scimmia, non siamo uomini, siamo involuti, non siamo uomini, D.V.O., non siamo capocchi a spillo, siamo involuti, adesso tutti insieme. Dio ha creato l'uomo, ma ha usato la scimmia per farlo, scimmia nel piano, siamo tutti qui per provarlo. Posso camminare come una scimmia, parlare come una scimmia, fare quello che fanno le scimmie. Dio ha creato l'uomo, ma una scimmia ha fornito la colla. D.V.O., D.V.O., D.V.O., D.V.O. Ok, andiamo.

incontrollabile impulso. Ho un impulso, ho una scarica ed è fuori controllo. Ho un impulso, lo voglio espellere perché sto perdendo il controllo. Incontrollabile impulso, voglio raccontarti tutto a riguardo. Ho un incontrollabile impulso, mi fa gridare ed urlare. Ho un impulso incontrollabile, ho stile, ho classe, così forte non posso impedirlo. Devo dirti tutto a riguardo. Devo gridare ed urlare.

0: Nel secondo disco, Duty Now for the Future, del 1979, vengono reiterate le medesime combinazioni, formule sonore, ma con minor successo, anche se vi sono ancora composizioni notevoli quali Smart Patrol, Red High e Mr. DNA.
1: Questa è Smart Patrol.

Blockhead. Stupido. Non lascia mai spazi vuoti, paga sempre in tempo. Si adatta sempre al conto, viene ben preparato. Piano cubo, squadrato, 8 angoli, angoli di 90 gradi. Parte superiore piatta, guarda dritto davanti a sé. Parti di scorta, stupido. Non si ribalta mai, si alza da solo, è uno stupido. Uomo pensante, cresciuto, viene ben preparato. Piano cubo, squadrato, 8 angoli, angoli di 90 gradi. Parte superiore piatta, guarda dritto davanti a sé. Occhi di serpente, stupido.

Swelling Hitching Brain è il brano conclusivo del primo lato, se parliamo di Long Playing, brano composto dal solo Mar, Mother's Bow.

New Wave. Esaurita la vena iconoclasta e alternativa, il gruppo ricicla la propria abilità elettronica nell'ambito di una ordinaria techno dance alla ricerca del successo popolare. Il terzo album, Freedom of Choice, uscito nel 1980, raggiunge un inatteso riscontro commerciale, grazie soprattutto al singolo Whip Hit.

freedom of choice, libertà di scelta. Vittima di una collisione in mare aperto, nessuno ha mai detto che la vita fosse libera. Affondò, nuotò, affondò con la nave, ma usa la tua libertà di scelta. Lo dirò di nuovo nella terra dei liberi. Usa la tua libertà di scelta, la tua libertà di scelta. Nell'antica Roma c'era una poesia a proposito di un cane che ha trovato due ossa, ne scelse uno, ha leccato l'altro, andava in tondo, è caduto, morto. Libertà di scelta è quello che hai, libertà di scelta è quello che vuoi. Allora, se ce l'hai, non la vuoi. Sembra essere la regola pratica, non lasciarti ingannare da ciò che vedi. Hai due modi per andare. Lo dirò di nuovo, nella terra dei liberi, usa la tua libertà di scelta. Libertà di scelta, libertà di scelta, è quello che hai, libertà di scelta. Nell'antica Roma c'era una poesia a proposito di un cane che ha trovato due ossa, ne scelse uno, ha leccato l'altro, andava in tondo, è caduto, morto. Libertà di scelta, è quello che hai, libertà di scelta, è quello che vuoi.

0: Altro brano di grande successo, Girl Who Want.
1: La ragazza che vuoi. Lei canta da un posto che non riesci a vedere. Si siede sulla cima dell'albero più verde. Emana un aroma di amore indefinito. Gocciola giù dall'alto in una foschia. È solo la ragazza che vuoi. La senti chiamare ovunque ti volti. Sai che sei diretto verso un piacere che brucia. Ma le parole restano intrappolate sulla punta della tua lingua. Lei è reale, ma lo hai sempre saputo. Lei è solo la ragazza che vuoi. Guardati mentre sbavi, guardati mentre la tua mente barcolla. Perché non ammettiamo semplicemente che è tutto finito? È solo la ragazza che vuoi. Lei è solo la ragazza che vuoi.

Stai ascoltando Radio Talpa, web radio e televisione.

0: Radiotalpa.it è la musica che suona quando fuori c'è il silenzio.
1: Cleaning, and then even had time to schedule in my mental breakdown.

Hi ascoltato il rock and roll di Avatar. Musica, a tema, by Mr. Maurizio Castelvetro. Every day su Radio Topaz, dalla 8 fino alla 9.

0: Buona domenica da Riccardo Pellegrini, eccoci qua in Ora Musica, la pagina quotidiana dedicata alla musica indipendente che nel weekend vi fa riascoltare tutte le novità della settimana. Un po' le abbiamo ascoltate ieri, le altre arrivano tra poco perché, come sempre, ad aprire Ora Musica c'è un classico, si torna indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

0: Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Don't worry, be happy. Questo è il singolo di Bobby McFerrin. Oggi abbiamo aperto non solo con un classico, ma anche all'insegna del buon umore, perché questa è una canzone che trasmette buon umore. Siamo alla novità, al primo ascolto, Sylvia in Blues.

0: intervista.
1: Da diverse settimane in programmazione abbiamo ad alta rotazione Dillo alla Luna, il brano di Sorriso, e allora adesso è arrivato il momento di conoscere la protagonista di questo singolo. Ci colleghiamo con lei, benvenuta Sorriso a Ora Musica.
2: Ciao, ciao, ciao a tutti, un abbraccio a tutti quanti, ciao, ciao, grazie per questa opportunità.
1: C'è un po' di curiosità, perché il tuo nome d'arte è Sorriso, quindi trasmette positività, perché è Sorriso.
2: Esatto.
1: Chi c'è dietro,
2: esatto,
1: Sorriso?
2: C'è dietro Sorriso, ci siamo io e una ragazzina, che niente, è stato deciso questo nome perché è un po' particolare, un po' sbarazzino, un po' diverso dal solito, ecco, secondo me, è una cosa un po' diversa dagli altri nomi, dai.
1: Un
2: po' originale.
1: Infatti.
2: Quindi, sorriso, allegria.
1: Tu e una ragazzina, ecco.
2: Sì.
1: Chi è questa ragazzina?
2: È una ragazzina che abbiamo conosciamo da sempre, e a lei piace cantare, a me piace cantare, e abbiamo provato a fare questo progetto insieme che sembra che funzioni molto bene, quindi siamo contenti dei risultati.
1: Dillo alla Luna è il titolo del singolo che stiamo trasmettendo. Come nasce?
2: Nasce da sempre un testo scritto da questa ragazzina che canta con me, che sono quegli amori giovanili che lei giustamente sta provando, e quindi gli è venuto questo testo Dillo alla Luna, di parlare alla Luna e di raccontare queste esperienze, queste emozioni che ovviamente si provano in questa età, insomma, ecco.
1: È molto bello il modo che hai di proteggere questa ragazzina, no? Che chiamiamo ragazzina,
2: sì,
1: senza entrare nei dettagli, proprio per proteggere il suo io, ma nello stesso tempo dare la possibilità di macinare esperienza facendo musica, dato che ha scritto anche lei il testo, no?
2: Esatto, sì, no, è molto brava, poi insomma le piace molto cantare, sta studiando, quindi adesso in questo momento non può essere qui con noi perché per impegni scolastici quest'anno c'è la maturità, quindi bisogna che
1: si impegni lì, dopo vediamo,
2: certo,
1: esatto.
2: Certo.
1: Immagino che questo sarà un passo del percorso, nel senso che poi ci saranno altri singoli, non so cosa farete.
2: Assolutamente sì, stiamo già lavorando anche su questo, perché ovviamente bisogna sempre essere al passo con i tempi e non mollare, quindi bisogna lavorare e cercare di far ascoltare anche nuovi brani, e sperando insomma in un futuro, che in futuro insomma questa occasione diventi sempre più forte, insomma una realtà musicale, dai,
1: certo,
2: un percorso musicale.
1: Noi adesso l'ascoltiamo qui a Ora Musica, Dillo alla Luna, Sorriso, grazie per questa veloce chiacchierata.
2: Grazie a voi, un abbraccio a tutti, grazie. C'è una

0: Dillo alla Luna. Oggi nello spazio ospiti di Ora Musica c'era Sorri...
1: Radiotalpa.it

0: A 35 anni dalla pubblicazione di Le persone inutili esce questa nuova versione della canzone di Paolo Vallesi con l'aggiunta della voce di Enrico Ruggeri, che concede il featuring e quindi partecipa alla collaborazione, collabora con Vallesi quindi per questa nuova versione. Ora musica, adesso con Anita Brightfly.
1: È passata un'infinità, io vivevo laggiù in città.

Si chiama Superstar, il nuovo singolo di Anita Brightfly. Lei è stata anche nostra ospite nello spazio interviste di Ora Musica e ci ha raccontato di questo brano realizzato con l'intento proprio di fare una cosa che abbia anche il sapore estivo, e direi che ci è perfettamente riuscita. Antonello Tridico, nei prossimi minuti la sua canzone è Io Resto Qui. Dimmi.

Noi di parole ne abbiamo tre: pace, amore e libertà. www.radiotalpa.it

Nuovo progetto per Mediterraneo e ogni brano c'è una voce diversa. In questo caso la voce è quella di Vale Comunque, il brano si chiama Messia. Adesso spazio ad Anna Chiara Cecere. Se tu mi...

Anna Chiara Cecere con il suo nuovo singolo ad alta rotazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Il nuovo brano di Anna Chiara Cecere si intitola I tuoi nei. Andiamo avanti con Maurizio Martini tra gli ospiti di questa settimana nello spazio interviste per presentarci questo suo brano che si intitola Bolle Blu.

0: Bolle Blu, il nuovo singolo di Maurizio Martini con Marco Ferracini, tra le novità di Ora Musica.
1: Radio Talpa, web radio on.

0: Piano.
1: Brucia piano, questa è la canzone di Shazza, nuovo singolo, nuovo progetto che nasce dopo l'incontro con Max Cenatiempo, produttore artistico che appunto ha dato il là a questa nuova fase del percorso creativo di Shazza, cantautrice, polistrumentista, artista visiva. Ora musica, tra le nostre novità anche Donatello Ciullo, canzone per l'estate 2026, Gaia ha paura. Cielo.

Gaia ha paura, la nuova canzone di Donatello Ciullo, che per quest'estate ha scelto il ritmo in levare per la sua canzone che abbiamo in programmazione qui a Ora Musica, novità al primo ascolto della scorsa settimana. Sono felice di farti sapere, questa invece è la canzone di Fabio Martorana, in onda fino qualche giorno fa con un brano in inglese, e si torna quindi a programmare questo brano che invece è in italiano ed esce su etichetta San Luca Sound.

0: Sono felice di farti sapere. Questo è il singolo di Fabio Martorana tra le novità di Ora Musica.
1: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
2: Ora Musica, le novità del giorno.
3: Una canzone per te. Non te l'aspettavi, eh? Invece, eccola qua.

canzone per te. E come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. E lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande. Ed io continuo a parlarle di te.

Ora musica Maurizio Martini, dopo aver omaggiato tantissimi artisti, è la volta di Vasco con la versione di Una canzone per te, novità al primo ascolto. Ne abbiamo ancora un paio di novità da ascoltare insieme, ad esempio il nuovo singolo di Carlo Audino. Ti svegli prima.

Carlo Audino con il nuovo singolo, si chiama Cornetti e Baci, Aura Musica. Andiamo a chiudere la puntata con Fabio Martorana, si chiama Dentro a un Vortice il suo nuovo singolo.

0: Dentro a un vortice, la nuova canzone di Fabio Martorana a completare il nostro spazio di oggi dedicato alla musica indipendente. Ora musica è anche su Facebook, altrimenti in radio ci ritroviamo domani alla stessa ora qui.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale.
3: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
4: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark.

O graziosa luna, io mi rammento che or volge l'anno, sovra questo colle io venia pien d'angoscia a rimirarti, e tu pendevi allor su quella selva, siccome or fai che tutta la rischiari. Ma nebuloso e tremulo dal pianto che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci il tuo volto apparia. Che travagliosa era mia vita, ed è, né cangia stile, o mia diletta luna. Eppur mi giova la ricordanza e il noverar le date del mio dolore. Oh, come grato occorre nel tempo giovanil, quando ancor lungo la speme e breve alla memoria il corso, il rimembrar delle passate cose, ancor che triste, e che l'affanno duri.

Lei e il mare sono inseparabili. È sempre dentro i suoi pensieri e le sue meravigliose emozioni. Il mare custodisce il suo dolore e la sua felicità, che come le onde accarezza il suo viso tenero al vento. Il profumo della salsedine rimane nell'aria che la circonda, fissa, a mirare l'orizzonte di terre invisibili, ma certe dell'esistenza. Lei parla al mare, le racconta la sua vita, bella, turbolenta. Il linguaggio è a tutti sconosciuto. Il mare la ascolta e le risponde con la sua quiete spumosa alla riva, bagnandole i piedi nudi sulla sabbia di conchiglie e altri ricordi, trasportati dai lunghi cammini di fondali marini. Il mare con lei è calmo sempre, non increspa mai la sua forza travolgente e memorabile. Sa controllare se stesso perché non resiste le sue carezze, comunicate con l'aprirsi e chiudersi delle palpebre e lo sbattere delle ciglia, sempre ben curate, custodite di occhi degni di uno splendido fondale corallino d'ogni mare terrestre. Lei ama il mare e la sua acqua salata si nutre del suo spirito e del suo profumo. Il sole che si specchia sul suo velluto è geloso dei suoi sguardi irresistibili. La fortuna dell'amore mi ha reso partecipe di queste emozioni. Vedere la donna parlare silenziosa con il suo mare azzurro tranquillo, portarlo dentro sé. So che è lei il mio gioiello più prezioso, che ama tutto di me, proprio come questo mare dolce.

Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

non vagheremo più, non schiacceremo più tra gli arbusti le bietole rosse, non cercheremo più le tracce. Col fascio dei tuoi capelli d'avena, per sempre, sei svanita dai miei sogni. Tenera, bella, e col vermiglio colore delle bacche sulla pelle, eri simile a un crepuscolo rosa, e come neve, candida e abbagliante, sono appassiti i chicchi dei tuoi occhi. Il tuo nome s'è dissolto come una musica, ma è rimasto tra le pieghe gualcite dello scialle l'aroma di miele delle mani innocenti. Nell'ora silenziosa, quando l'alba sul tetto come un gatto con la zampa si lava la bocca, odo dolcemente parlare di te le canne acquatiche che conversano col vento. Ah, mi sussurri pure la sera blu che tu eri una canzone e un sogno. Chi inventò la tua flebile figura ha toccato con le mani un luminoso mistero. Non vagheremo più, non schiacceremo più tra gli arbusti le bietole rosse, non cercheremo più le tracce. Col fascio dei tuoi capelli d'avena, per sempre sei svanita dai miei sogni.

Dio mio, se io avessi un cuore, scriverei il mio odio sul ghiaccio e aspetterei l'uscita del sole. Dipingerei sulle stelle un sogno di Van Gogh, una poesia di Benedetti e una canzone di Serrat. Sarebbe la serenata che offrirei alla luna. Annaffierei con le mie lacrime le rose per sentire il dolore delle loro spine e l'incarnato bacio dei loro petali. Dio mio, se avessi un pezzo di vita, non lascerei passare un solo giorno senza ricordare la gente che le voglio bene, che l'amo. Convincerei ogni donna e ogni uomo che sono i miei preferiti e vivrei innamorato dell'amore. Agli uomini dimostrerei quanto sbagliano nel pensare che si smette di innamorarsi quando si invecchia, senza sapere che si invecchia quando si smette di innamorarsi. Ad un bambino darei delle ali, ma lascerei che impari a volare da solo. Ai vecchi insegnerei che la morte non arriva con la vecchiaia, ma con la dimenticanza.

conosco una città che ogni giorno s'empie di sole, e tutto è rapito in quel momento. Me ne sono andato una sera. Nel cuore durava il limio delle cicale. Dal bastimento verniciato di bianco ho visto la mia città sparire, lasciando un poco un abbraccio di lumi nell'aria torbida, sospesi.

Radio Talpa non è cambiata nel corso degli anni. Nonostante i miglioramenti tecnici, è ancora un uomo o una donna e un microfono, la riproduzione di musica, di parlare di questioni diverse, il comunicare con il pubblico. Ecco, questa è sempre RadioTalpa.it.

A Radio Talpa parliamo di cultura, libri, sport, fumetti, cinema, arte, poesia. E a fare da sfondo ci sono i sorrisi e tanta musica. Questa è RadioTalpa.it.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Ciao a tutti amici di Radio Talpa, questa è la playlist che ho preparato per voi oggi per la mia ora di Millennium Bug.
2: Giù la testa, coglione.

Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.

Io non so perché mi salvò la vita. Forse in quegli ultimi momenti amava la vita più di quanto l'avesse mai amata. Non solo la sua vita, la vita di chiunque, la mia vita. Tutto ciò che volevano erano le stesse risposte che noi tutti vogliamo. Da dove vengo? Dove vado? Quanto mi resta ancora? Non ho potuto far altro che restar lì e guardarlo morire.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Renzo Chicco Bartolini.
1: Ma dici a me? Ma dici a me? Ma dici a me? E con chi stai parlando? Dici a me?

take me home, take me home.

e domani tu non mi cercherai e non mi chiedere che tanto già sai che farà male quando te ne andrai via, che farà male quando te ne andrai via.

0: see it.
1: The Very Rock and Roll Station, Radio Talpa.it.

Noi di parole ne abbiamo tre: pace, amore e libertà. www.radiotalpa.it

In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

un brano del 1997 per Paola Turci, Lei non c'è. La traccia è compresa nel disco Oltre le nuvole, un disco di sole cover e primo disco con l'etichetta discografica UEA. Il brano è la cover di No One Is to Blame di Howard Jones.

Howard Jones, cantante e tastierista britannico, icona del synth pop degli anni 80 con No One Is To Blame. Il brano venne pubblicato nel 1985 ed è stato uno dei più grandi successi per il cantante, ricordato soprattutto per la canzone What Is Love. Ed ora, Pier Maurizio.

Pier Maurizio è stato un cantautore che ha operato prevalentemente negli anni 60. La canzone Acqua Sporca fa parte del suo LP del 1967 A casa con il vostro amico. La canzone descrive un sogno in cui si trovava a due passi dalla ragazza, quando tutta l'acqua intorno a lei si sporca e lei scompare nel nulla. L'acqua sporca in questo contesto può simboleggiare la perdita, l'irraggiungibilità che porta alla scomparsa di qualcuno. Ora la versione originale, Dirty Water dei Standards.

erano gli Stunders, un gruppo musicale statunitense originario di Los Angeles, considerato tra i principali esponenti del garage rock ed ispiratore del punk rock. Questo è il loro brano più famoso, Dirty Water, pubblicato nel 1966. La loro discografia comprende 10 album e sono tuttora in attività. Continuiamo con Mal.

L'ormai ottantenne Mal con La ragazzina senza cuore, un singolo datato 1971, ancora in attività fino da lontano 1962, si esibisce in serate e concerti. Nella sua lunga carriera ha inciso 23 album in studio ed è anche attore con 5 film prevalentemente musicali. Questa Ragazzina senza cuore è la versione di Wild World di Cat Stevens.

Cat Stevens con Wild World, fortunatissimo brano datato 1970 dell'ottimo album Tea for the Tiller Man. Il famoso cantautore britannico Cat Stevens, ora Yusuf Islam, ha inciso ben 22 album in studio, più varie raccolte e live. Riguardo al brano, Cat Stevens ha affermato: «So che i testi delle canzoni sono aperti all'interpretazione, ma penso di aver davvero trovato un effetto mandala nella canzone Wild World. Ora l'Equipe 84».

Mi fa bene è il penultimo singolo per l'etichetta Vedette della formazione dell'Equipe 84. Il brano è la cover di una hit del primo periodo dei Moody Blues. L'Equipe 84 si impegna nel voler riprodurre fedelmente le sonorità e lo stile dell'originale, incluso l'intermezzo con organo Hammond. Questo è l'originale, And My Baby's Gone.

I Motley Blue sono stati un gruppo rock britannico fondato nel 1964 ed attivi fino al 2018. La loro lunga discografia comprende 17 album in studio, più numerose raccolte. And My Baby's Gone risale al 1965, dal loro primo lavoro, The Magnificent Moody's,

celebre hit per Patti Bravo. La cantante incise Il Paradiso nel 1969 su testo di Mogol. Il brano parla delle insidie della vita e del desiderio di realizzazione, suggerendo che il vero paradiso si trova nel riconoscere ed apprezzare l'amore e ciò che già si possiede. Nello stesso anno un gruppo gallese, gli Amen Corn, ne fanno una loro versione.

If Paradise Is, Alpha's Nine. Versione britannica di Il Paradiso, Yamen Corner, sono stati un gruppo rock inglese dalla breve vita, dal 66 al 69, incidendo 3 album. Questo brano è certamente il loro maggiore successo.

0: e sei sempre all'ascolto di radiotalpa.it.
1: In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

Da un suo lavoro del 1996, Appropriazione indebita, Gino Paoli con Un cuore stonato, versione di un vecchio hit di Antonio Carlos Jobim, Desafinado.

Desafinado è uno dei brani di bossa nova brasiliano più eseguiti al mondo. Venne composto nel 1958 da Antonio Carlos Jobim e Newton Mendoza. Ora Ornella Vanoni.

l'inimitabile voce di Ornella Vanoni con il suo brano del 1997, Naufragio. La traccia è compresa nel suo lavoro Argilla, mentre l'originale, una canzone di Roberto Carlos, Seu Corpo.

0: La dolce voce di Roberto Carlos in una delle sue composizioni del 1975, dal suo omonimo album.
1: Negli anni 60 era uno dei capisquadra del brasiliano Flusso Rock, Jovem Guarda, la giovane guardia. Successivamente realizza musica più romantica. Seu Corpo risale al 1975 per il suo omonimo album.
2: Ora i Califfi.

1966 i Califfi incidevano Ti giuro, è così. Il complesso nasceva nel 1965 a Firenze ad opera di Franco Boldrini, bassista del gruppo, ed era anche la band che accompagnava Edoardo Vianello in tournée. La loro attività musicale durò dal 65 al 73 e fu punteggiata da diversi successi a 45 giri. La canzone, Ti giuro è così, è la versione di un grande classico dei Kinks, You Really Got Me.

0: il gruppo dei fratelli Davis, Ray e Dave, con uno dei loro brani più riusciti, You Really Got Me.
1: Altro famoso gruppo beatnik italiano, i Dig Dig.

contesto di Mogol, inno da uno dei più famosi gruppi italiani, i Dick Dick. Era la cover di Let's Go to San Francisco del gruppo inglese dei Flower Pot Man. Nella prima formazione del gruppo facevano parte Nick Simper al basso e John Lord all'organo, futuri membri dei Deep Purple.

0: erano i Flower Pot Man, band anglosassone formatasi nel 1967 con il brano Let's Go to San Francisco, il loro brano di maggior successo.
1: RadioTalpa.it, l'unica radio che trasmette a colori.
2: BFF Songs,
3: le canzoni amiche
2: in onda su Radio Talpa Web Radio e su Radio Icaro.

0: Noi siamo le Best Friend Forever, BFF, e andiamo in onda ogni venerdì alle ore 19 su radiotalpa.it o alle 23 su icaroplay.it, oppure la domenica in replica alle 15 su Radio Talpa o alle 21 su Radio Icaro.
1: Brava Lucy, ma le BFF chi sono? Lucy, Lucille, Eva e Vil.
0: Brava, brava.
1: E le assente Meli Melil?
0: Che la prossima volta verrà a trovarci, si spera, si spera.
1: Dove siamo?
0: Allora, siamo nel 1994.
1: Cosa portiamo? Anzi, cosa abbiamo portato?
0: Ho appena portato un brano dei Crash Test Dummies.
1: Che bel pezzo! Sembra che mangi un gelato.
0: Buonissimo. E racconta la storia di tre bambini che affrontano gravi disagi fisici, incidenti o insicurezze personali, affrontati con resilienza nonostante l'emarginazione. Quindi sembra carina, no? Ma una bella tristezza. Il celebre ritornello non è un vero e proprio testo cantato, ma rappresenta un mormorio, un sospiro o un boato silenzioso. Simboleggia l'incapacità o la difficoltà di esprimere a parole il dolore, il disagio e l'imbarazzo provati dai ragazzi, riflettendo un senso di incomunicabilità e di stoica sopportazione. Ecco, quindi noi tutte le mattine, come sempre, ci svegliamo con un...
1: Però se non più un da mal di testa.
0: Mal di schiena.
1: Anche.
0: Presente.
1: Comunque resto nel tuo tema, resto nella tua tematica, perché anch'io sono con una canzone che racconta l'ansia e la paranoia giovanile, però lo fanno con un'ironia travolgente. Sto parlando dei Green Day e della loro Basket Case, un pezzo del 94 che ha conquistato il pianeta ed è contenuto nell'album Dookie, ed è proprio una bomba di pop punk veloce ed irresistibile. Appunto, dicevo che racconta l'ansia e le paranoie giovanili con molto ironia e anche un bel ritmo che è da mille all'ora, un brano che ha definito una generazione e che non smette mai di far saltare. E quindi ascoltiamo i Green Day con Basket Case.

0: Il brano che abbiamo appena ascoltato, nella versione dei Wet Wet Wet, Love Is All Around, racconta l'onnipresenza dell'amore e la promessa di una dedizione sincera e duratura verso la persona amata. Questa canzone, te la ricordi in che film è stata?
1: Certo, c'era Hugh Grant.
0: Brava.
1: E Quattro matrimoni e un funerale.
0: Brava!
1: Sono promossa,
0: Bravissima, promossa. E la cover del gruppo scozzese è diventata famosissima appunto in tutto il mondo grazie a questo meraviglioso film che io tutti gli anni mi riguardo.
1: Eh beh, assolutamente, soprattutto l'incipit, che con quelle parolacce di Hugh Grant che parte all'inizio.
0: Adorabile.
1: Io ti propongo con una cosa che resto in Inghilterra perché vi dicevo nella scorsa puntata che in questi anni è nato, c'è questo fenomeno, il Britpop, e quindi cosa meglio della famosa faida Oasis contro Blur che tutti conoscete. Partiamo con i Blur, che loro vogliono vivere per sempre, live forever. È l'anno d'oro del Britpop, appunto l'84, e dal loro album d'esordio Definitely Maybe gli Oasis tirano fuori questo capolavoro firmato da Noel Gallagher, uno dei due fratelli litigiosi.
0: Io non li sopporto, si può dire?
1: È soggettivo. Probabilmente il 99% delle persone non sopporta, però sono molto molto famosi, molto importanti dal punto di vista anche dei movimenti musicali inglesi. Poi possono piacere, a me molti pezzi piacciono tanto, come questa. Che è cantato con l'inconfondibile arroganza e passione di Liam Gallagher, perché comunque è arrogante come personaggio, e è un inno all'ottimismo e alla voglia di vivere, una pietra miliare del rock britannico. Quindi Oasis, Live Forever.
0: Bello.

0: Abbiamo appena ascoltato The Most Beautiful Girl in the World. Come è stata la pronuncia?
1: Bene, brava, okay, sei diventata bravissima. Visto. Quest'estate ti sei esercitata con l'inglese, cara Lucy. E questo te ne fa veramente, vi congratulo con te, te ne fa onore.
0: The Prince è una dichiarazione d'amore romantica e profonda, scritta e dedicata alla sua futura moglie, la ballerina Meity Garcia.
1: Meity,
0: ok. E questa canzone però è stata copiata, quindi ha avuto problemi di plagio, da una canzone, aspetta, Take Me to Paradise, scritta da Bruno Bergonzi e Michele Vicino nel 1983.
1: Ma chi sono?
0: Non saprei, però ha plagiato questo brano e niente, tutto qui.
1: Ah, però interessante, è stato molto interessante sapere questa notizia. Allora, per par condicio, ovviamente, avendo parlato degli Oasis, non vorrei offendere i fans dei Blur, che nell'94 propongono un altro pezzo molto interessante che si chiama Park Life, tratta dall'omonimo capolavoro che ha consacrato il Britpop. È una cartolina iconica, ironica e divertente della vita quotidiana inglese, tra ritmi calzanti e il parlato sfrontato dell'attore Phil Daniels. Damon Albarn, che sapete è il cantante dei Blur, e soci mettono a segno un classico indie rock assolutamente contagioso. E quindi All the People Canti Park Life dei Blur.

0: Ho sentito Seven Seconds di, mamma mia, Yusun Dur e Nene Cherry.
1: Nene Cherry. Sì.
0: Parla dei primi 7 secondi di vita di un neonato, un momento di purezza in cui il bambino non conosce ancora l'odio, conflitti, pregiudizi o la violenza del mondo. Che bello.
1: Tenerissima questa canzone, veramente
0: tenerissima. Quindi i 7 secondi iniziali rappresentano proprio l'istante in cui l'essere umano è totalmente libero e ignaro delle divisioni sociali o del colore della pelle. E, cioè, se si pensava, è una cosa meravigliosa. È cantata in 3 lingue diverse, Wolof, inglese e francese. La canzone unisce quindi culture differenti per rafforzare il messaggio di fratellanza globale. Quindi forse andrebbe riascoltata, rimessa in radio, soprattutto in questo momento.
1: Ah, ma che tenerezza, che meraviglia. Molto. E un altro pezzo molto importante del 94 che invece voglio proporvi io è Black Hole Sun dei Soundgarden, dall'album Super Unknown. I Soundgarden firmano uno dei pezzi più ipnotici e celebri degli anni 90, con le sue atmosfere psichedeliche e la voce sublime ed estesa di Chris Cornell, che purtroppo ci ha lasciato. Black Hole Sun porta il grunge verso vette oscure e melodiose, un brano diventato un vero cult radiofonico, e allora non possiamo fare a meno che ascoltare Black Hole Sun dei Soundgarden.

0: Allora, abbiamo appena ascoltato il brano Sure dei Take That.
1: Wow.
0: Chi erano i Take That? Una boy band,
1: no? Una boy band, Jason Orange.
0: Te non cominciare
1: li conoscevo.
0: Allora,
1: io sono andata a sentire in concerto con mia sorellina, certo, a Londra nel 93.
0: Ma davvero?
1: Questi anni qua, sì, sì.
0: Cioè, no, fra me e te c'è un abisso.
1: Tu vedi molti più concerti di me anche adesso, io non vedo più niente, mi sono fermata.
0: No, meravigliosa, brava. Vuoi parlarne te? Dai.
1: No, no, sure, parlane
0: no,
1: te.
0: No, ma io ho poco da dire. Parla di cosa parla? Della ricerca del vero amore. Tanto io sono sempre qui a cercare l'amore e del desiderio di
1: mettiamo
0: costruire...
1: Mettiamo l'annuncio, www, cercasi vero amore.
0: Che bello.
1: Esatto.
0: Mi hai dato un'idea. Ricapitoliamo, parla della ricerca del vero amore, del desiderio di costruire una relazione stabile, profonda e duratura. Se ciaone. La canzone esprime quindi il passaggio da un dubbio iniziale alla certezza di aver trovato un sentimento vero. Nel testo si sottolinea che l'amore deve essere sociale, compatibile e fisico, cercando una persona giusta per la vita e non solo un'attrazione passeggera. Capito? Quindi mi raccomando, eh?
1: Assolutamente serietà.
0: Sure, sure.
1: Sicuramente. Invece io vi voglio portare in un'altra dimensione musicale. Finora abbiamo ascoltato un po' di grunge, un po' di Britpop. Vi voglio portare verso qualcosa di movimentato, come era all'inizio della trasmissione, ovvero verso gli Offspring di Self Esteem. Il 1994 è anche l'anno dell'album Smash, appunto, degli Offspring. Il disco indipendente più venduto della storia, trascinato da questo pezzo leggendario. Self Esteem unisce l'energia del punk rock a un testo autoironico sulle pene d'amore in cui chiunque si è rispecchiato almeno una volta. Impossibile non cantare il coro iniziale. E quindi a tutti vi lascio con un ballo allegro, che è gli Offspring.

0: giura.
1: Bravissima.
2: Siamo arrivati alla fine, Eva. Cioè, ma avete sentito che canzone che vi ho mandato? Tremate, tremate.
3: Esatto. Assolutamente. Vero? Io ho paura, perché fortuna dopo c'è un pezzo mio. Non
2: male.
3: È l'ultima questa.
2: No, Appartengo di Ambra Angiolini, non potevamo non ascoltarla.
3: Potevamo anche non ascoltarla.
2: Non è vero, dai. T'appartengo, io ci tengo. No? Racconta l'intensità totalizzante e viscerale di un amore giovanile. È nostra, dai, gli anni di Non è la Rai. Comunque... noi abbiamo fatto parte di quegli anni, è inutile che ci vogliamo nascondere, quindi è un inno generazionale, ribellione, promesse, dedizione assoluta, e poi quest'anno la cantavano tutti, quindi giustamente T'appartengo di Ambra Angiolini ci voleva.
3: Non possiamo però ricordare non ricordare che nel 94, il 5 aprile, in realtà è morto anche Kurt Cobain, che ha soli 27 anni.

0: è diventata la colonna sonora perfetta della giovinezza anni 90. E noi vi salutiamo, vi ricordiamo che andiamo in onda ogni venerdì, che noi siamo le BFF, che sta best
1: friend
0: forever. E andiamo in onda ogni venerdì su Radio Talpa alle ore
1: 19.
0: Brava. Oppure su Radio Ico sempre venerdì alle
1: 23.
0: Ha studiato quest'estate, ha studiato. Ma anche la domenica alle,
1: oddio, alle ore 15 su Radio Talpa.
0: Brava.
1: E alle ore 21 su Radio Icaro.
0: Perfetto, poi c'è anche l'app Radio Talpa, anche l'app che potete scaricare e portarvi sempre con voi. E dalle BFF, buon proseguimento di settimana. Ciao.
1: Ciao, ciao a tutti. Ciao Mauro, non abbiamo salutato.
0: Ciao Mauro,
1: no, ma dai,
0: Mauro
1: la
0: regia.

Il rock è uno stato d'anima, un modo di pensare, uno stile di vita. Il rock è passione e tormento, sangue, sudore e lacrime. Il rock si ascolta a radiotalpa.it.

0: a Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.
1: Signore e signori, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs,
2: American Dream.
1: In studio Maurizio Benvenuti.

In studio, Maurizio, benvenuti per un nuovo appuntamento in vostra compagnia, perché ho necessità di avere la vostra compagnia. Un abbraccio sincero a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto, ovunque voi siate. Chi mi conosce sa che da sempre sono incline a sognare. Sogni che vorrei poi si tramutassero in realtà, ma per questo ancora non ci sono riuscito. Anche se da diversi anni ci sto lavorando. Beh, in questi giorni mi sono sognato San Francesco d'Assisi. Quali strategie, quali azioni metterebbe in campo oggi quel frate dotato di una potenza straordinaria? E allora lui mi ha tracciato una strada, un percorso con 8 fermate, ciascuna delle quali ci invita a riflettere. Il primo percorso è il richiamo alla pace. San Francesco, nel suo Cantico delle Creature, lanciava un appello universale alla pace tra uomo, natura e creatore. Oggi, di fronte a conflitti armati, divisioni politiche, tensioni sociali amplificate dai social media, quel medesimo spirito di fraternità diventa urgente. Questo primo percorso radio vuole tradurre il Pax et Bonum francescano in una chiamata d'azione per il nostro tempo, invitando l'ascoltatore a riscoprire il valore della pace come progetto collettivo e quotidiano. E allora, in un'epoca di polarizzazione online, Francesco promuoverebbe il cessate il fuoco social, moderatori laici che facilitano dibattiti civili e invitano alla riflessione prima di postare insulti o accuse. Il dialogo intergenerazionale, con creazione di punti di incontro virtuali dove giovani e anziani si confrontano su valori comuni, superando stereotipi e costruendo empatia reciproca. La fraternità tra i popoli, un appello concreto all'ONU per istituire una giornata mondiale della fratellanza con momenti di preghiera, musica e testimonianze simultanee in luoghi toccati dai conflitti. Naturalmente, parlando di Francesco, non può mancare la preghiera e la meditazione condivisiva, il lancio di una veglia di pace in streaming aperta a tutte le fedi e ai laici, con letture dei passi più significativi del Cantico e della Regola. Ambasciatori di pace locali, con formazione di gruppi di volontari francescani in città, giovani animatori che organizzano flash mob silenziosi nelle piazze, indossando il saio in modo simbolico e offrire brevi momenti di ascolto alle persone di passaggio. Una piattaforma online dove segnalare iniziative di solidarietà e incontro, geolocalizzando caffè sospesi, mense popolari, orti urbani e spazi di coabitazione interetnica. Questo è il primo passo che San Francesco ci ha ispirato, il richiamo alla pace. E allora noi facciamo una breve pausa, riflettiamo insieme e ascoltiamoci Imagine di John Lennon. Una scelta perfetta per evocare la visione di un mondo unito, senza confini né divisioni, in linea con il sogno francescano di fraternità universale.

Dopo questo primo step, dopo questo primo percorso, siamo pronti per intraprendere il secondo passaggio, la solidarietà verso i poveri e i rifugiati. Come San Francesco accoglierebbe oggi chi è costretto a fuggire da guerra e povertà? Immaginiamo micro rifugi diffusi in scuole dismesse, spazi comunali e chiese sconsacrate dove trovare riparo, ascolto e conforto. Sarebbero luoghi di condivisione non solo materiale, ma anche culturale e spirituale, in cui ogni ospite contribuisce con le proprie competenze e storie. La creazione di micro shelter in aree urbane, riadattando edifici inutilizzati, tavole della condivisione per pasti caldi preparati da cuochi volontari, team di supporto legale e psicologico presso ogni rifugio, con professionisti e giovani tirocinanti, programmi di inserimento lavorativo in collaborazione con botteghe artigiane e cooperative sociali, e laboratori di lingua italiana e informatica per favorire l'integrazione. E così siamo arrivati alla fine di questo secondo step, ed ora la pausa con questo brano di Phil Collins che si chiama Another Day in Paradise.

In questo mio sogno, San Francesco ci propone un terzo step, un terzo passaggio dopo questa seconda pausa, che riguarda la cura del creato e la sostenibilità. San Francesco vedeva ogni creatura come sorella o fratello e abbracciava la terra con gratitudine profonda. Oggi riprenderebbe quell'armonia proponendo un patto verde francescano, che unisca comunità urbane e rurali in progetti di riforestazione e rinaturalizzazione. Il suo invito sarebbe rivolto a cittadini, aziende, istituzioni per praticare una sobrietà gioiosa e responsabile verso il pianeta. Le azioni che metterebbe in pratica sarebbero, ad esempio, organizzazione di orti urbani comunitari gestiti da volontari e rifugiati, laboratori di compostaggio domestico e promozione del rifiuto zero nelle scuole, protocolli di certificazione francescana per aziende che riducono plastica ed emissioni di CO2, rete di alberi adottabili. Ogni donatore sostiene la piantumazione e la manutenzione di specie locali e cammini ecologici sul modello dei pellegrinaggi francescani con tappe in riserve naturali. Siamo arrivati alla fine di questo terzo percorso, una meritata pausa per riflettere con la canzone Heart Song di Michael Jackson.

E così, seguendo questo sogno, siamo arrivati al quarto step che riguarda il dialogo interreligioso. San Francesco invitava a riconoscere in ogni credo un germoglio di fraternità e verità. Oggi promuoverebbe un festival della fraternità diffuso, unendo cristiani, musulmani, ebrei, buddisti, induisti e laici in un confronto non solo di parole, ma di cuori aperti. Sarebbe un momento radiofonico fatto di storie condivise, canti sovrapposti e preghiere alternate per far emergere la ricchezza del dialogo e dissolvere paure e stereotipi. Organizzerebbe tavole rotonde in diretta con rappresentanti di diverse fedi, tradotte simultaneamente. La creazione di gruppi di ascolto itinerante che portino la voce di ogni comunità in quartieri multietnici. Petition broadcast, l'invio di un appello comune alle istituzioni per garantire la libertà religiosa e il rispetto reciproco. E iniziative di pace in musica, come ensemble interreligiosi che eseguono brani sacri affiancati da canti laici. E alla fine di questo quarto step ci andiamo ad ascoltare la canzone One degli U2 e ci rilassiamo un attimo, riflettendo su quanto appena detto.

Passo dopo passo siamo arrivati alla quinta parte di questo sentiero che stiamo percorrendo insieme e riguarda la non violenza attiva. San Francesco predicava che la vera forza nasce dalla mitezza e dal rifiuto delle armi. Oggi porterebbe quel carisma nelle piazze e nelle strade con gesti simbolici di disobbedienza civile pacifica, capaci di scuotere le coscienze senza ricorrere alla violenza. Tra le azioni, le strategie che metterebbe in pratica sarebbe quella di organizzare sit-in e flash mob silenziosi in luoghi simbolo del potere politico ed economico, promuovere scioperi della fame e digiuni di solidarietà in diretta streaming per sostenere cause umanitarie, lanciare petizioni digitali con firme certificate e consegna simbolica ai rappresentanti istituzionali, coordinare cammini di pace, a piedi o in bicicletta, toccando tappe di conflitto e di speranza, sostenere boicottaggi etici di prodotti e aziende coinvolte in attività dannose, accompagnati da campagne informative. La strada si fa davvero sempre più difficile. Noi ci fermiamo un attimo per tornare a riflettere anche su questo argomento. La canzone è Blowing in the Wind di Bob Dylan.

Sesto tracciato di questo percorso, semplicità e sobrietà di vita. San Francesco insegnava che la vera ricchezza nasce dalla libertà dalle cose superflue. In un'epoca di consumismo estremo e di obsolescenza programmata, oggi promuoverebbe la gioia del poco, invitando a riscoprire il valore del riuso, della condivisione e della sobrietà come pratica quotidiana di liberazione interiore e salvaguardia della creatura terra. E allora metterebbe in azione dei mercatini di scambio itineranti dove volontari insegnano a rimettere a nuovo abiti e oggetti, laboratori di autoproduzione per detergenti naturali, cosmetici fatti in casa e detersivi ecocompatibili, raccolta di oggetti inutilizzati da destinare a chi ne ha bisogno, guide facili su decrescita felice per famiglie, con consigli pratici su energia, acqua e sprechi alimentari. Camminate urbane alla francescana senza acquisti per vivere la città in modo essenziale e attento. Ci prendiamo ora una pausa con il brano Simple Man dei Lynyrd Skynyrd.

Riprendiamo insieme nuovamente il percorso e in questo settimo step parliamo di silenzio, preghiera e ascolto interiore. In un mondo iperconnesso e rumoroso, San Francesco ci ricorderebbe l'importanza del silenzio come spazio sacro per incontrare Dio e gli altri. Con il silenzio si crea un vuoto fertile dove fiorisce la preghiera vera. Non parole vuote, ma ascolto profondo del cuore e del creato. Questo segmento invita gli ascoltatori a riscoprire il valore del raccoglimento interiore come base di ogni azione di pace e fraternità. E allora, tra le azioni e le strategie che San Francesco potrebbe mettere in atto, sono ad esempio la veglia di silenzio guidata, una sessione collettiva, online o in chiesa, con 5 minuti di silenzio in diretta, intervallati da brevi invocazioni tratte dal Cantico delle Creature. Francesco ascolta, un punto di ascolto itinerante, uno spazio temporaneo, in piazza con un frate o un volontario, dove chiunque può condividere in 3 minuti una preghiera o una confessione di speranza. Un diario di silenzio digitale, un invito agli ascoltatori a fermarsi 5 minuti al giorno, a notare in un'app o su un quaderno una parola o un'immagine che il silenzio ha loro donato. E ancora la peregrinazione interiore, un itinerario a piedi in un bosco o lungo una via francescana con tappe di 5 minuti di meditazione e condivisione. E alla fine di questo settimo percorso, una pausa. Ci accoglie la canzone di Simon & Garfunkel, The Sound of Silence.

E così siamo arrivati all'ottavo e ultimo step, l'invito all'azione, perché San Francesco non si limitava a predicare la pace, metteva in pratica gesti concreti di fraternità. Questo sentiero finale vuole trasformare l'ascolto in impegno. Invitiamo ogni persona, dunque, dice Francesco, a fare un passo piccolo ma significativo, riconoscendo che la vera rivoluzione parte dal cuore di ciascuno e si diffonde attraverso azioni quotidiane. Scegli un gesto di pace personale, un caffè sospeso, una telefonata a chi è solo, un abbraccio simbolico a un amico in difficoltà. Condividi il tuo gesto sui social con l'hashtag FrancescoOggi per ispirare una catena di buone pratiche. Unisciti ad un'iniziativa locale, volontariato immense, orti urbani o gruppi di ascolto itinerante. Proponi alla tua comunità una giornata della fraternità, con preghiere interreligiose, laboratori di sostenibilità e momenti di silenzio condiviso. Adotta un impegno a lungo termine, come ridurre la plastica usa e getta o partecipare regolarmente a un gruppo di meditazione e servizio. Siamo arrivati al termine di questo percorso. Ci accoglie Michael Jackson con Heal the World.

E allora, care amiche e cari amici, ecco il messaggio finale, quello che potrebbe essere il messaggio finale di San Francesco oggi. Fratelli e sorelle, il mondo oggi ha bisogno del vostro cuore semplice e coraggioso. Non cercate la gloria delle cose grandi, ma dedicatevi alle piccole azioni d'amore. Un sorriso, una parola di consolazione, un gesto di condivisione. In ogni atto di gentilezza si nasconde la forza.

anziché muri. Portate la fraternità nelle vostre parole, nei vostri gesti, nei vostri pensieri. Ogni comunità, ogni strada, ogni piazza può diventare un luogo di incontro e speranza. Che la vostra vita sia un cantico di lode e di fraternità e che la pace splenda nei vostri passi. Ecco, cari amiche e cari amici, questo era il sogno che vi ho voluto raccontare oggi, poi la sveglia, leggo il giornale e torno violentemente nella realtà. Luminosa giornata a tutti quanti voi.

contatto con Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti da

Buongiorno cari amiche e cari amici, un caro saluto da Maurizio, benvenuti qui dagli studi della radio per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro. Oggi vogliamo partire dalla scomparsa del sogno americano. La musica folk è da tempo un veicolo di protesta e la canzone che andremo ad ascoltare ora riflette la realtà di molti giovani americani che scoprono che la laurea universitaria non offre più loro le stesse opportunità di lavoro e di proprietà della casa che un tempo venivano offerte alle generazioni precedenti. Questa canzone si chiama Ghosted by American Dream, scomparso dal sogno americano. La cultura del lavoro ti ha fatto lavorare tutto il giorno, il corpo è stanco, ma la tua anima è forte. Laurea con un prestito a vita. Ho ricevuto un foglio, ma i posti di lavoro sono spariti, ignorato, mi sento ignorato, sfuggito dal sogno americano, sembra proprio così. Con questa canzone iniziamo lo speciale di oggi, dove protagonista una giovanissima folk singer americana, si chiama Zora Starchild, uscita con il suo secondo album, The Oracle.

E allora, care amiche e cari amici, l'avete ascoltata. Oggi voglio portarvi la voce di questa cantautrice che sembra venire da un altro tempo, eppure parla direttamente al nostro presente. Si chiama Zera Starchild, il suo secondo album è The Oracle. E in questo lavoro Zera intreccia il filo della tradizione folk con il ritmo e la parola del rap contemporaneo. Un incontro che molti hanno descritto come Joni Mitchell che incontra Lauryn Hill. È una musica che ascolti e senti subito familiare, ma che ti sorprende per la sua originalità. Il secondo brano che voglio proporvi, tratto da questo nuovo lavoro di Zera Starchild, si chiama Hands Up, sulle mani, una canzone che tratta tre temi: la tendenza del sistema politico americano a definire tutte le persone come di sinistra o di destra, indipendentemente da come si definiscano. Il tentativo fallito di una flottiglia internazionale di imbarcazioni che cercava di portare cibo e aiuti medici alla popolazione di Gaza e infine il sistema sanitario americano a scopo di lucro. Ascoltiamola.

0: Justice for all, hands up. Andiamo ora a conoscere meglio Zera Star Child, una giovanissima artista che vive nella natura della contea di Humboldt e nel nord della California. Un luogo che sembra fatto apposta per chi scrive canzoni che parlano di cambiamento, di radici e di orizzonti. È una cosmic troubadour, una viaggiatrice dell'anima che mette in musica le trasformazioni del tempo presente senza perdere la speranza. Il suo primo album, The Bard of Aquarius, ha già trovato spazio nelle classifiche folk e le ha aperto la strada verso un pubblico più ampio. In questo secondo lavoro di Zera Star Child abbiamo ben 15 tracce in cui la chitarra acustica e le progressioni semplici del folk si sposano con loop ritmici e una cadenza che richiama il rap. Non è un'operazione di stile fine a se stessa, è una scelta narrativa. La semplicità degli accordi folk crea lo spazio per la parola e la parola, scandita come in un verso hip hop, diventa veicolo di messaggi attuali. Un risultato che è accessibile ai giovani, ad esempio, che la seguono anche su TikTok, ma mantiene la profondità e la tessitura emotiva tipiche delle canzoni d'autore. La prossima canzone che voglio proporvi si chiama I Am, Io Sono. È una canzone che onora il potere di queste due parole nel plasmare come ci sentiamo e ci vediamo. Io sono. Sono solo due piccole parole, ma il potere che hanno è completamente assurdo. È come lanciare un incantesimo e tu sei il creatore di incantesimi. Quando dici sì, fai attenzione a cosa succede dopo, perché le parole hanno il potere di sigillare il tuo destino.
1: I am.

I testi di Zera Starchild, lo state notando, parlano del tempo che viviamo, proteste, speranze, crisi personali e collettive. Non sono slogan, ma racconti che si aprono in immagini e versi. In concerto, come ad esempio nel 50° San Francisco Free Folk Festival, ha saputo trasformare una frase semplice come Power to the people in un momento collettivo, con il pugno alzato e il pubblico che risponde. È la dimostrazione che la sua musica non è solo ascolto, ma partecipazione. Spesso è accompagnata da una chitarra e da un altro chitarrista, ma Zera sa bilanciare lirismo e ritmo. Sul palco emerge la sua capacità di tenere insieme l'intimità del folk e la forza ritmica dell'hip hop. Pochi strumenti, grande presenza scenica, parole che arrivano dritte e i critici l'hanno definita una delle esibizioni più distintive di quel festival a San Francisco e il pubblico giovane la segue con tanto entusiasmo. Il prossimo brano che voglio porre alla vostra attenzione si chiama Dreams, Sogni, una canzone sul credere nei propri sogni e lavorare su di essi passo dopo passo. I tuoi sogni sono i semi che Dio ha piantato nel tuo cuore e bisogna usare i doni che ti ha fatto e che ti distinguono dagli altri. Quel talento che possiedi, non sederti su di esso, ma svilupparlo. Credi nei tuoi sogni, vai avanti e non vacillare, perché chi crede e realizza, Dio lo favorisce. Un sogno è solo un'idea finché non farai molti piccoli passi per mettere in atto quel sogno. Dreams, Zera Starchild.

Questa artista, Zera Starchild, è interessante perché parla a più generazioni. Chi ama la tradizione folk trova nelle sue melodie un terreno familiare. Chi ascolta musica su piattaforme brevi trova nei suoi versi un linguaggio immediato. È una voce che unisce, che invita a pensare e a muoversi. E allora, se cercate canzoni che siano al tempo stesso intime e politiche, melodiche e ritmate, beh, questo lavoro di Oracle è un disco da esplorare ed è quello che noi oggi stiamo facendo insieme a voi.

Ancora un brano che ci invita a pensare. Si chiama Make Up Your Mind. Deciditi. Se potessi parlare al mio io più giovane, questa canzone sarebbe quella che io direi. Decidi. Se non sai dove stai andando, non importa quale strada prendi. E con così tante persone che dicono fingi finché non ce la fai, chi può dire cosa sia falso? Cerca semplicemente di andare avanti cantando la tua canzone. L'autenticità è la tua armatura, quindi indossala forte e andiamo avanti, una scelta alla volta. Il percorso si aprirà quando prenderai una decisione. Make up your mind.

Così oggi, care amiche e cari amici, abbiamo ascoltato una giovanissima folk singer che unisce il folk all'hip hop. Si chiama Zera Starchild, un'artista che non è solo una promessa, è una testimonianza. Le sue canzoni ci ricordano che la musica può essere specchio e martello, uno specchio per vedere noi stessi, un martello per costruire un mondo diverso. Quando vi capiterà di riascoltarla, provate a chiudere gli occhi e a seguire le parole. Troverete storie di lotta, di cura, di piccoli gesti che sommano qualcosa di più grande. Vi invitiamo a scoprire, oggi ve l'abbiamo presentato ancora meglio di Oracle, traccia dopo traccia. Cercate le canzoni che parlano di resistenza, ma non trascurate anche i brani più intimi. Lì si nasconde spesso la scintilla che accende il resto. E poi, naturalmente, se un giorno vi capitasse di vederla dal vivo, beh, l'esperienza sicuramente sarà diversa, più intensa, perché lei spesso lascia un segno. Questa musica, la musica di Zera Starchild, è un ponte tra generazioni, l'abbiamo visto, una voce che ricorda che la speranza non è ingenua quando è accompagnata dall'impegno. E allora, oggi abbiamo capito perché la voce di giovani artisti come Zera Starchild nel mondo di oggi è necessaria. E allora ci congediamo da lei ancora con un'ultima canzone, ed è la canzone che va a chiudere l'album. Si chiama Wake Up This Morning. Mi sono svegliato questa mattina. E questa canzone è una cover che rende omaggio all'eredità delle canzoni di protesta e della musica folk, in particolare durante il movimento per i diritti civili. Mi sono svegliato questa mattina con la mente decisa verso la libertà. Alleluia, alleluia. Camminare e parlare con la mente rivolta alla libertà. Camminare e parlare con la mente rivolta alla libertà. Alleluia, alleluia, alleluia. Lei è Zera Starchild ed è stata protagonista oggi qui per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro. Viva la libertà! Un saluto da Maurizio Benvenuti.

dedicato alle grandi storie. Da giovedì 20 agosto, dalle 13 alle 14, Prodio Talpa arricchisce il proprio palinsesto con Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo. Una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale,

0: distinguersi per idee, esperienze e valore umano.
1: Cari amiche e cari amici, una buona giornata ovunque voi siate in questo momento, vi giunga un abbraccio. Da Maurizio benvenuti, io mi trovo come al solito negli studi radiofonici per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro e come al solito sono qui davanti a quel microfono che mi accompagna da sempre. Beh, io sono pronto per raccontarvi una storia in musica a cui sono particolarmente legato, perché i due musicisti che oggi saranno protagonisti ho avuto il piacere e l'onore di conoscere personalmente. E allora oggi il nostro viaggio sonoro sarà un viaggio inusuale qui su Radio Talpa e su Radio Incontro Pesaro, ma noi, lo sapete, ci piace in qualche modo stimolarvi, stupirvi. E allora, cari ascoltatori, chiudete gli occhi per un po' e immaginate due artisti nati in terre diverse. Lei, Svitlana Remiankova, ucraina, lui, René Perez, venezuelano. Due artisti che portano con sé storie, memorie e melodie. Le loro mani si incontrano sullo stesso respiro musicale. Il violino racconta, la chitarra risponde e insieme tessono un arazzo che parla di bellezza, di lotta e di speranza. A Touch of Sound non è solo un album, è una conversazione intima tra strumenti, culture e tempi diversi. È la prova che la musica classica, quando è suonata con cuore e cura, può parlare a chiunque, senza barriere, senza traduzioni. Il nostro viaggio inizia.

E ora che siamo entrati nel suono di questo Touch of Sound, il nuovo lavoro del Classical Duet, andiamo a conoscere meglio questi due artisti. È un duo che ha sede in Alberta, siamo dunque in Canada, un duo formato dalla virtuosa violinista Svitlana Remiankova e dal chitarrista classico René Perez. Come dicevamo all'inizio, lei è originaria dell'Ucraina, lui del Venezuela. Sono due artisti affascinati e specializzati nella musica del periodo classico dal 1750 al 1850, in particolare nelle composizioni tedesche di Joseph Kufner e nelle opere italiane di Niccolò Paganini e Mauro Giuliani, oltre naturalmente a tanti altri musicisti. I loro studi avanzati e la loro formazione permettono loro di trasportare gli ascoltatori attraverso un ricco arazzo di emozioni, mantenendo al contempo la bellezza e l'eleganza del classicismo. La loro proposta musicale è un programma coinvolgente che fonde il fascino senza tempo e l'intensità appassionata del periodo classico. Sia Svitlana che René mantengono un fitto programma come musicisti solisti e da camera, viaggiando solitamente in varie città del Canada, suonando per varie società e festival di musica da camera, trasmettendo un importante messaggio di eleganza e virtuosismo.

In questo secondo album del classical duet che si chiama Touch of Sound, troviamo un programma che attraversa più di 3 secoli di musica. Attraverso arrangiamenti pensati e misurati, il duo mette in luce l'intimità e il colore di violino e chitarra, mostrando come questi strumenti possano rispondersi, dialogare e trasformare brani originariamente pensati per altre formazioni in un'esperienza cameristica ravvicinata. In questo lavoro troviamo artisti come Giuseppe Torelli, Antonio Vivaldi, Johann Baptist Wonal, Niccolò Paganini, Joseph Kaffner. E in un tocco profondamente personale che andremo ad ascoltare in seguito, Miroslav Skoric. Ora invece, tratto da questo secondo album dei Classical Duet, ci andiamo ad ascoltare Antonio Vivaldi.

L'album non è solo una raccolta di pezzi, è un percorso emotivo. Le scelte di arrangiamento firmate anche da Robert Brower e Riccardo Grazer, oltre che dallo stesso duo naturalmente, cercano di preservare il carattere originale delle opere, ma allo stesso tempo di rivelare nuove sfumature attraverso il rapporto sonoro tra violino e chitarra. In alcuni momenti ascolterete scambi lirici, in altri passaggi virtuosistici che mostrano la tecnica e la complicità degli interpreti. Ora soffermiamoci su Melody di Miroslav Skorik. Questa versione, proposta in questo album, assume un significato speciale. Nata come pezzo di grande intensità lirica, è diventata negli ultimi anni un simbolo di ricordo, dolore e speranza per il popolo ucraino. Nel riarrangiamento per violino e chitarra, il brano si apre con battiti che evocano tristezza e perdita. Poi, attraverso modulazioni e cambi metrici, si trasforma in un'espressione di rabbia e resilienza. Infine, chiude con un finale che, pur forte, conserva una delicatezza che implora speranza. Per Svitlana e René, questo pezzo è personale. Racconta storie di vita, di perdita e di attesa e diventa ponte tra la loro esperienza individuale e l'ascoltatore. E allora, ascoltiamolo in silenzio.

Un disco a mio avviso particolarmente importante per noi fruitori di musica, per noi ascoltatori, perché anzitutto notiamo intimità e immediatezza. La combinazione tra violino e chitarra crea un suono caldo e vicino, dove ogni dettaglio timbrico arriva diretto all'ascoltatore. E poi brani raramente ascoltati che vengono riproposti con cura, offrendo al pubblico l'occasione di riscoprire pagine sotto una luce nuova. La presenza, lo abbiamo visto e sentito soprattutto, di Melody e il background personale di questi due artisti aggiungono una dimensione umana che va oltre la mera esecuzione tecnica. E poi la versatilità interpretativa, un duo che passa con naturalezza da passaggi ornamentali a momenti di grande virtuosismo, mostrando una complicità che sembra nata da anni e anni di collaborazione.

Cari amiche e cari amici, credo dunque che oggi in qualche modo Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro, grazie a questi due musicisti, siamo stati capaci di regalarvi momenti di pura eleganza. Abbiamo sentito il passato risuonare nel presente e a trovare nelle note che abbiamo ascoltato un riflesso delle nostre storie comuni, fragili, resistenti, sempre in cerca di speranza. Così, se vi ha toccato qualcosa di quello che avete ascoltato, condividetelo. Portate questa musica con voi, fatela risuonare nelle vostre stanze, nei vostri viaggi, nelle vostre pause. Supportate il lavoro di chi, come René Svitlana, dedica la propria vita a trasformare la storia musicale in un dialogo vivo e umano. Per chi volesse approfondire, l'album A Touch of Sound è uscito in questi giorni per Leaf Music Distribution. Cercatelo sulle piattaforme digitali o seguite il Classical Duet per aggiornamenti sui concerti e le loro prossime uscite. Grazie per averci ascoltato. Io sono Maurizio Benvenuti. Vi do come al solito appuntamento alla prossima storia, perché qui a Radio Talpa e Radio Incontro Pesaro abbiamo davvero tante storie da raccontarvi.

diretto alle grandi storie. Da giovedì 20 agosto, dalle 13 alle 14, Prodio Talpa arricchisce il proprio palinsesto con Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo. Una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale,

con Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.

0: Bene, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Talpa, ennesima puntata di Paesaggi Culturali. Il tema di oggi è questo: attacco alla Costituzione, da 75 anni resistente. È un problemino non indifferente che ci ha fatto tribolare e discutere per decenni, ma penso che ci farà tribolare e discutere e mobilitarci, si spera, per i prossimi anni. La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale dello Stato italiano e si posiziona al vertice della gerarchia delle fonti nell'ordinamento giuridico della Repubblica. È stata promulgata il 27 dicembre 1947 ed è entrata in vigore il 1 gennaio 1948. Quest'anno, 2023, si celebrano 75 anni. Nel 75esimo anniversario, la certezza è che non esiste più l'Italia della Costituente e fatica anche l'Italia della Costituzione che, sottoposta ad attacchi quotidiani, a provocazioni continue e a banalizzazioni d'ogni tipo. Da anni chi ci governa attacca la Costituzione e oggi col governo di centrodestra più di ieri. I principi antifascisti fondanti della Costituzione non solo si cercano di smantellare in maniera più o meno subdola, ma addirittura vengono sbeffeggiati. Se si ha ancora la forza e il coraggio di leggere la nostra Costituzione, si prova un unico sentimento, rabbia. Rabbia che scaturisce dalla constatazione di come gran parte della nostra Carta Costituzionale sia oggi lettera morta. Leggendo i vari articoli, i principi enunciati di sovranità popolare, dignità sociale, pari opportunità, rispetto delle diversità, sembrano essere semplici consigli per una classe politica le cui scelte sono ispirate ai principi del liberismo più sfrenato dell'economia e di un atlantismo subalterno, e non già invece al rispetto della nostra Carta Costituzionale. Brevemente vediamo qual è l'asse portante della nostra Carta Costituzionale. Ci sono la prima parte, i principi fondamentali, la seconda riguarda i diritti e i doveri dei cittadini, la terza l'ordinamento della Repubblica e poi ci sono una serie di disposizioni transitorie e finali. Questo è l'organigramma, la Costituzione, l'ossatura della nostra Carta Costituzionale. Adesso noi facciamo, perché come di consueto, Paesaggi Culturali si avvale anche di una colonna sonora sempre adeguata al tema. E allora noi adesso ci ascoltiamo Shel Shapiro, con questo accento un po' ingleseggiante, e che ci parla, ci racconta in musica e in parole i principi fondamentali della nostra Costituzione.
1: L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro e la sovranità appartiene al popolo, cioè noi.

Bene, questo era Shel Shapiro che ci ha raccontato in musica e i principi fondamentali della nostra Costituzione. Un attimo che ho cambiato. Ecco qua. Parliamo. Ecco. L'equilibrio. Perché questo è fondamentale. Adesso si parla di presidenzialismo e chiaramente questa proposta viene da una parte politica, no? Perché adesso c'è anche questa richiesta, visto che il mondo ci sono le guerre, è sempre più fragile, l'inquietudine delle persone, singoli, di popoli, quant'altro. Si parla di, sempre più di una richiesta di uomo forte. Ecco allora insinuare il discorso del presidenzialismo, l'uomo forte, no? Magari ci si rifà a dei riferimenti d'Oltralpe o d'oltreoceano, ma la situazione italiana sul presidenzialismo è una cosa delicatissima. Cioè io qua in questi giorni sono comparsi diversi articoli di grandi costituzionalisti, ad esempio Gaetano Azzariti. Ci dice: evitiamo giochi da apprendisti stregoni, col presidenzialismo si rischia l'autocrazia, c'è più che andare verso ad una soluzione alla francese, andiamo più verso Mosca, andiamo più verso le dittature, perché è un problema di contrappesi, contrappesi del potere. E sappiamo che il potere molte volte pende da chi ha più possibilità, più forza economica, politica, finanziaria e quant'altro. Per cui è un sistema fragile. L'equilibrio tra i poteri, il ruolo della magistratura, i rapporti tra politica ed economia, quelli tra Stato e Chiesa, i diritti del cittadino, il lavoro, la pace, la guerra. Nessuno dei problemi più scottanti di ogni attualità politica rimane senza risposta. La Carta fondamentale della Repubblica italiana, nata 75 anni fa, sulle macerie della guerra, della resistenza antifascista e le rovine appunto della dittatura fascista, resta il più grande patrimonio pubblico della nostra democrazia. E questo è Giovanni Sartori, un grande costituzionalista, politologo e quant'altro, scomparso da un po' di tempo. Ma adesso noi ci ascoltiamo una voce che ci fa. È Roberto Benigni che ci racconta la Costituzione come sa fare solo lui.

0: la Costituzione, regole per vivere insieme, altrimenti si ricadeva nella guerra civile. Si formarono questi uomini di tutti gli schieramenti politici, democristiani, socialisti, comunisti, liberali, repubblicani, separatisti, uomini qualunque, azionisti, divisi in tutto escluso su una cosa, essere uniti, uniti, ma erano divisi in tutto. Questi uomini, non so che cosa accadde loro, divennero dei giganti, alcuni di loro lo erano già, ma non potete sapere che cosa hanno scritto. Ci hanno fatto volare, hanno illuminato quelle macerie e hanno detto avanti, rialzatevi, c'hanno proprio una resurrezione, hanno scritto le regole tra le più grandi del mondo, un regalo per ognuno di noi che non potete sapere la grandezza, è la legge del desiderio, la Costituzione italiana. E chi erano questi uomini? Qualcuno ve lo devo nominare, alcuni sono vivi ancora oggi, pensate un po', erano Calamandrei che l'ho già nominato, Dossetti, Alcide De Gasperi, uno dei più grandi statisti del mondo, di tutti i tempi, italiano, italiano sicuramente, c'era, ecco, che vi posso dire, Giorgio La Pira, un santo, lo stanno beatificando, pensate, della Democrazia Cristiana, Benedetto Croce, un filosofo italiano che ha influenzato tutto il pensiero europeo con l'estetica, quindi santi, navigatori, poeti, pensate chi c'era dentro, c'era dentro Pietro Nenni, Palmiro Togliatti, c'era Nitti, tutti i nomi che le loro, Giorgio La Malfa, grandissimi, c'era delle persone, non potete sapere, Lussu, ma dei nomi, la biografia di questi è un capolavoro, Ferruccio Parri, non potete, dovete andare alle donne, Nilde Iotti, Angelina Merlin, La Mattei, pensate, erano lì che sedevano a scrivere queste cose, ci hanno messo 18 mesi, un anno e mezzo per scrivere questo, con una lingua meravigliosa, c'erano tanti presidenti della Repubblica che poi sono diventati, c'era Mintore Fanfani, è diventato un gigante pure lui, pensate un po', c'era Giulio Andreotti anche, piccolino, vabbè lui sta dappertutto, stava pure allo Statuto Albertino, c'è chi l'ha visto dietro a Mosè scrivere i 10 comandamenti, sta dappertutto, c'erano tanti presidenti della Repubblica che sono diventati, c'era Einaudi, Segni, Saragat, Giovanni Leone, c'era Pertini, Scalfaro, pensate un po', molti di loro come Pertini erano stati in galera a combattere per la libertà e ora sedevano in Parlamento. Quindi scegliamo noi, questa è la cosa che la democrazia, e il fatto che sia pubblica, è il primo comandamento, vuol dire che è di tutti, che nessuno si può appropriare di un bene pubblico, è disobbedire al primo comandamento. Se uno prende, per esempio, neanche un politico, un partito che si fa una legge solo per sé, la usa solo per sé, o per un gruppo, o per una parte, è un peccato gravissimo. La sovranità appartiene a noi, ma la possiamo esercitare nei limiti. Cosa vuol dire? Loro hanno detto, noi non vogliamo che si ripeta, Hitler ha avuto il potere dal popolo, è stato eletto dal popolo. E loro hanno avuto un'idea, ma non potete sapere quanto è enorme questa idea, che ci salva, salva le nostre vite, quelle dei nostri figli, per la pace e la libertà. Questa formuletta che non si può cambiare vuol dire che il popolo può impazzire. Può trovare qualcuno che lo fa bere e s'ubriaca. Questo testo è scritto da persone sobrie da andare a rileggere quando si ubriacano. Questo è, così dice questa frase. Allora cosa abbiamo fatto? Quante volte tante persone dicono il popolo sovrano me l'ha detto, no? Perché vengono e ci vogliono ubriacare. Ci dicono dammi a me questo che ti faccio trovare meglio. Allora noi abbiamo tutto il potere e tutti votiamo per quello. Allora loro, il popolo sovrano, che è intelligente, cosa ha fatto? Si è legato alla Costituzione, dove ci sono dei principi meravigliosi, e vi faccio l'esempio che capite tutti, anche i bambini, Ulisse, quando passa dalle sirene, l'avete visto? Il passaggio di Ulisse dalle sirene che lo vogliono ghermire, no? Se lui acconsentisse sarebbe morto, si fa legare, eppure è lui il comandante supremo. È come noi popolo, siamo noi che comandiamo e abbiamo detto alla Costituzione, legami e non mi sciogliere per nessun motivo al mondo, nemmeno se io scalpito. Allora, noi siamo legati alla Costituzione, arrivano le sirene, questi che fanno la politica della paura, che vanno a toccare le nostre parti più rozze e ci vogliono far tornare nel buio della storia, indietro da questi principi che leggeremo e ci fanno, Ma che libertà! Vieni da me, te la do io, ma che democrazia! Lo vedi, tua libertà è tremenda, fanno una confusione, un casino. Dammi il potere a me, che ci vuole un uomo forte, uno che rimette a posto le cose. È bello, vengo subito, slegatemi, slegatemi! Arrivo subito, sì, vieni! Ma nessuno lo può slegare, perché lui ha ordinato di non essere slegato. La democrazia non è la sovranità del popolo che va in piazza e crea una violenza così e così, no. La vera democrazia sono questi principi che il popolo si è dato quando era sobrio, sano, giusto, splendido e bello. Si è incoronato imperatore di se stesso. E siccome anche noi siamo sovrani, questi principi sono il sovrano del sovrano, il re dei re.
1: È ritornato l'urletto, comunque nella sua simpatia, Roberto Benigni ci ha fatto capire l'importanza di una serie di cose che ci sono dentro la Costituzione. Recentemente, ma non è solo recentemente, perché l'obiettivo un po' di tutti i governi e della classe politica in generale, siccome non è diciamo molto affidabile delle volte una parte della classe politica, affidabile sul piano dei problemi di corruzione e quant'altro, e chiaramente è un problema, insomma, per il politico un po' affarista, se per non dire peggio. Per cui il tentativo spesso è quello di mettere sotto controllo la magistratura, dibattito molto aperto anche oggi, insomma. E infatti la giustizia, la magistratura è la colonna portante della ripartizione dei poteri dentro uno Stato democratico ed è ben normato nella nostra Costituzione. E per cui l'indipendenza dei giudici è fondamentale, perché solo loro possono poi giudicare l'esecutivo. Ma se si vuole portare la magistratura sotto il controllo dell'esecutivo, è chiaro che l'indipendenza non c'è più e poi chi comanda può fare quello che vuole. Ne abbiamo esempi in diverse situazioni dittatoriali, autocratiche, ma lo abbiamo avuto anche nel ventennio fascista, tanto perché anche noi non ci siamo fatti mancare niente. Ad esempio, questa idea di abolire l'obbligatorietà dell'azione penale è una roba drammatica. Cioè, questo vuol dire che i capi delle procure vengono indirizzati dal ministro della giustizia, del governo, cioè dell'esecutivo che comanda in qualsiasi legislatura, di decidere su quali poi quali reati perseguire. E questo, se poi va a capo del capo della procura, è chiaro che, venendo meno l'azione obbligatoria, siamo in un mare di guai, perché poi si decide, come al solito, di perseguire i piccoli reati, quelli che fanno un po' più scalpore, e tutti i grandi reati di corruzione, mafia e quant'altro, c'è il rischio che si abbia un occhio di riguardi. Allora, visto che rimaniamo nel tema, e noi abbiamo qui il nostro Fabrizio De André con PFM, che ci fa ascoltare il giudice.

cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura. Te lo rivelano gli occhi e le battute della gente, o la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio.

mesi e se riconti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo troppo vicino al buco del culo.

sveglia apri al lume del rancore e preparai gli esami, diventai un procuratore per imboccar la strada che dalle banche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un

Ecco, questo era Fabrizio De André con la premiata Forneria Marconi. Il giudice. Abbiamo parlato prima, dietro questa parola, dietro la parola giustizia, magistratura, e da sempre c'è un verminaio, insomma, che purtroppo spesso si infiltra anche in quegli ambienti. Però dicevo prima che c'è un cambio di passo anche nella narrazione. Diciamo prima che la Costituzione italiana può essere considerata sotto attacco, perché è cambiato anche la narrazione, il linguaggio. Non è più il nostro un paese, come qualsiasi paese, la Germania, l'Italia, no. Oggi è diventata la nazione. E secondo me paese, come viene definito in tutti i paesi del mondo, fuorché quelli fortemente nazionalisti e autocratici, e dove ci sono dittature, è un paese, visto che c'è una globalizzazione. In Italia non ci sono solo gli italiani col sangue italiano puro, ma dove poi sta sta purezza. È un paese dove ci sono milioni di altre persone che arrivano dall'Europa, da oltreoceano, dall'Africa, eccetera, eccetera. Per cui già usare questa parola in maniera così forte è escludente, e divide. E poi il concetto di patria. Patria, certo, noi tutti quanti amiamo la patria. Però la patria deve essere un concetto che include, non che esclude. C'è patriottismo, i patrioti. Cioè, c'è qualcuno, c'è un partito che chiama i patrioti. Patrioti di che? Cioè, uno deve fare la sua parte, deve essere onesto, deve fare il suo lavoro, deve contribuire alla società, deve essere solidale. Ma questa parola, che fa parte di quella logica dell'identità, cioè di parole identitarie che devono assolutamente confortare l'elettorato di quella parte politica, cioè della destra. E c'è una logica sovranista, no? Anche se adesso cerco di ammorbidire, perché altrimenti, se l'Europa ci chiude i rubinetti, addio fichi col debito che abbiamo, per cui devono un po' barcamenarsi, perché altrimenti non c'è trippa per i gatti, come dicono a Roma. E poi c'è questa spinta verso questa identità, nazionalismo, nazionale, nazione, eccetera, eccetera. E ripeto, questi sono termini che sono divisivi, che sono escludenti, e non va bene per una società moderna, complessa come la nostra, che è una democrazia. Ecco, questo per cui prima abbiamo parlato anche del presidenzialismo. Cosa vuol dire oggi? Praticamente vuol dire dare impasto a questa voglia dell'uomo forte che ti risolve tutti i problemi, che arriva lì col bastone. Questo è un problema. Poi bisogna creare una serie di poteri alternativi, contropoteri, altrimenti chi governa non governa, cioè decide in termini autoritari. Rispetto ad un paese democratico, perché la sovranità appartiene al popolo, come dicevano prima, non ci siamo proprio per niente. E poi un'altra cosa che sta venendo fuori, questa l'autonomia differenziata. Cioè, praticamente ci sono delle regioni, che sono tutte quelle del nord sostanzialmente, che sono le più ricche, e che vogliono praticamente tutte le competenze che ha lo Stato. Cioè, pensate voi l'istruzione. Se l'istruzione è regionalizzata, cosa vuol dire? Che ogni regione si fa la sua istruzione col suo programma didattico, ma scherziamo, cioè, ognuno poi mette quello che vuole. Cioè, qui c'è una condivisione di una storia, si riconosce o non si riconosce. Il problema è che una parte degli italiani minoritaria e una parte di forze politiche, no, ben individuabili, non si riconoscono ancora nella Costituzione antifascista, e
quando possono, o in un comune o in una regione, adesso nello Stato, cercano di insinuare, inserire elementi identitari, ma che però vanno a stravolgere il senso antifascista della nostra Costituzione. Ecco, questo è un altro elemento che può portare solo caos, può portare solo conflitto e divisioni nella nostra società, nella nostra Italia. Adesso però noi cosa ci ascoltiamo? Ci ascoltiamo quell'Italia, C'è viva l'Italia di Francesco De Gregori, però parla di una certa Italia, non tutta, eh?

viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: Vorrei essere libero.
1: Bene, viva l'Italia, Francesco De Gregori. E ritorniamo su un punto dolente di grande attualità, anche se poi richiama periodi neri della nostra Repubblica. E perché in questi giorni due alte cariche, tre ma anche di più, dello Stato, hanno festeggiato una data, e la data era, voglio essere più preciso, comunque era il 26, mi sembra, di dicembre, e che era la nascita del Movimento Sociale Destra Nazionale, un partito fondato da Pino Rauti e Giorgio Almirante, cioè due personaggi che venivano dalla Repubblica Sociale Italiana, che hanno avuto un ruolo fondamentale nel fascismo. E addirittura il Presidente del Consiglio dice che, insomma, il Movimento Sociale è stato democrazia, un momento di democrazia. Bene, se noi andiamo a vedere, citate su Google, ma anche andate a vedere i libri di storia, eccetera, dicono che il partito del Movimento Sociale è un partito neofascista, è nato sulle ceneri del Partito Nazionale Fascista di Mussolini. E vediamo cosa diceva ad esempio Pino Rauti, no? Che anche lui è stato aveva un ruolo importante anche nella Repubblica Sociale, come l'ha avuto Almirante, e diceva, parole testuali, dopo la sconfitta del 1945 la propaganda antifascista non cessava di martellarci. Se si è mobilitato il mondo intero contro di noi, pensammo allora che vuol dire che siamo stati qualcosa di grande. E allora noi l'idea del fascismo troviamo l'orgoglio di portarla avanti e la volontà di continuare. La figlia l'ha commemorato proprio recentemente, sottosegretario. C'è niente da dire? No, siamo niente. E Giorgio Almirante, Repubblica Sociale Italiana, ricoprì la carica di capo gabinetto Ministero della Cultura Popolare. Nell'immediato dopoguerra è stato tra i fondatori del Movimento Sociale Italiano, partito di ispirazione neofascista. Queste sono storie, sono nei libri della storia. Poi, dal 1938 al 1942, Giorgio Almirante fu segretario del comitato di redazione della rivista antisemita e razzista La difesa della razza. Questo è il titolo della sua rivista, La difesa della razza. E scriveva proprio sul primo numero, tanto per far vedere come la pensava, ascoltate bene perché sono parole di una violenza inaudita che fanno, cioè io le leggo ma veramente mi vengono i brividi, pensare che ancora abbiamo una continuità di questo pensiero nel nostro paese fino ai massimi vertici, sui territori e a livello nazionale. Scriveva Giorgio Almirante: il razzismo ha da essere cibo di tutti e per tutti. Se veramente vogliamo che in Italia ci sia e sia viva in tutti la coscienza della razza, il razzismo nostro deve essere quello del sangue che scorre nelle mie vene, che io sento rifluire in me e posso vedere, analizzare e confrontare col sangue degli altri. Il razzismo nostro deve essere quello della carne, dei muscoli e dello spirito, sì, ma in quanto alberga in questi determinati corpi, i quali vivono in questo determinato paese, non di uno spirito vagolante tra le ombre incerte di una tradizione molteplice o di un universalismo fittizio ingannatore. Altrimenti finiremo per fare il gioco dei meticci e degli ebrei che, come hanno potuto in troppi casi cambiare nome e confondersi con noi, così potranno ancor più facilmente e senza neppure il bisogno di pratiche dispendiose e laboriose fingere un mutamento di spirito e dirsi più italiani di noi e simularlo di esserlo e riuscire a passare per tali. Non c'è che un attestato col quale si possa imporre l'altolà al meticciato all'ebraismo, l'attestato del sangue. Io ho i brividi, cari ascoltatori. Questo era Giorgio Almirante. In diversi comuni in cui l'amministrazione trova eletta delle giunte di centrodestra, soprattutto con rappresentanti dei Fratelli d'Italia, hanno dedicato giardini, piazze e quant'altro, e qualcuno a livello alto ha rivendicato una continuità con questa storia. Allora c'è stato sì un po' di polemica sui giornali eccetera, ma di alcuni giornali, altri o non hanno detto niente, si è presseduto oppure hanno fatto, insomma, ecco. Ma quello che mi ha un po' infastidito è che il Presidente della Repubblica, che ha visto queste persone giurare sulla Costituzione italiana, una Costituzione antifascista, io dico, con che faccia hanno potuto giurare su quella carta? Allora io vi faccio ascoltare Silvestri, che dice: io non mi sento italiano.

0: Ecco, il nostro Silvestri, che dice io non mi sento italiano, però ha sollevato una serie di questioni che sono ancora lì. Perché su questa questione del simbolo della fiamma è stato richiesto dalle comunità ebraiche, da forze politiche, da associazioni e quant'altro. Se effettivamente siete diventati democratici, eccetera, eccetera, bene, togliete quel simbolo che ha una storia dietro, una storia nefasta. E ho sempre ribadito che la nostra identità, identità, identità, tanto che sui manifesti di Fratelli d'Italia, la scritta era questa: conservare ciò che si ama per dare radici al futuro. E vicino a questa frase, che può essere anche bella, c'era la fiamma. Ma quella fiamma tricolore non è così un espediente grafico. È quella che si trova nella tomba di Benito Mussolini a Predappio. C'è questa fiamma che non vuole morire, che loro conservano, perché ancora molti conservano il busto del Benito, magari sul comodino, se non sul comodino, vicino al letto, insomma, come conforto psicologico. E questo non va bene. Non va bene. Allora, adesso noi ci ascoltiamo una bellissima conversazione storica. E del 26 gennaio 1955 di Piero Calamandrei, giurista storico, uno dei padri della Costituzione, possiamo definirlo, in una conferenza che ha fatto appunto nel 55 agli studenti di Milano sulla Costituzione. C'è anche la presentazione e noi ce lo ascoltiamo.
1: Il 26 gennaio 1955, ad iniziativa di un gruppo di studenti universitari e medi, fu organizzato a Milano, nel Salone degli Affreschi della Società Umanitaria, un ciclo di 7 conferenze sulla Costituzione italiana, invitando insigni cultori del diritto ad illustrare, in modo accessibile a tutti, i principi morali e giuridici che stanno a fondamento della nostra vita associata. Il corso è stato inaugurato e concluso da Piero Calamandrei e non senza nostra viva commozione, egli ritorna oggi tra noi con la sua eloquenza nobile pur semplice, con dottrina profonda, scientificamente serena e civilmente incitatrice. La parola del maestro indimenticabile suona oggi ancora come un altissimo richiamo all'impegno scientifico e morale di tutti i giovani che si apprestano ad una sempre rinnovata battaglia di civiltà, di progresso, di libertà. Ecco la parte sostanziale di ciò che gli disse introducendo il corso e precisando i fondamenti storici della Costituzione.
2: L'articolo 34 dice: i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. E se non hanno mezzi? Allora, nella nostra Costituzione c'è un articolo che è il più importante di tutta la Costituzione, il più impegnativo, impegnativo per noi che siamo a declinare, ma soprattutto per voi giovani che avete l'avvenire davanti a voi. Dice così: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. È compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Quindi dare lavoro a tutti, dare una giusta retribuzione a tutti, dare la scuola a tutti, dare dare a tutti gli uomini dignità di uomo. Soltanto quando questo sarà raggiunto si potrà veramente dire che la formula contenuta nell'articolo primo, la Repubblica d'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, questa formula corrisponderà alla realtà. Perché fino a che non c'è questa possibilità per ogni uomo di lavorare e di studiare e di trarre con sicurezza dal proprio lavoro i mezzi per vivere da uomo, non solo la nostra Repubblica non si potrà chiamare fondata sul lavoro, ma non si potrà chiamare neanche democratica, perché una democrazia in cui non ci sia questa uguaglianza di fatto, in cui ci sia soltanto un'uguaglianza di diritto, è una democrazia puramente formale, non è una democrazia in cui tutti i cittadini veramente siano messi in grado di concorrere alla vita della società, di portare il loro miglior contributo, in cui tutte le forze spirituali di tutti i cittadini siano messe, è vero, a contribuire a questo cammino, a questo progresso continuo di tutta la società. E allora voi capite da questo che la nostra Costituzione è in parte una realtà, ma soltanto in parte è una realtà. In parte è ancora un programma, un ideale, una speranza, un impegno, un lavoro da compiere. Quanto lavoro avete da compiere? Quanto lavoro vi sta dinanzi? È stato detto giustamente che le Costituzioni sono delle polemiche, che negli articoli delle Costituzioni c'è sempre, anche se dissimulata dalla formulazione fredda delle disposizioni, una polemica. Questa polemica di solito è una polemica contro il passato recente, contro il regime caduto da cui è venuto fuori il nuovo regime. Se voi leggete la parte della Costituzione che si riferisce ai rapporti civili e politici, ai diritti di libertà, voi sentirete continuamente, è vero, la polemica contro quella che era la situazione, è vero, prima della Repubblica, quando tutte queste libertà che oggi sono elencate e riaffermate solennemente erano sistematicamente disconosciute. Quindi polemica nella parte dei diritti dell'uomo e del cittadino contro il passato. Ma c'è una parte della nostra Costituzione che è una polemica contro il presente, contro la società presente, perché quando l'articolo 3 vi dice è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, riconosce con questo che questi ostacoli oggi ci sono di fatto e che bisogna rimuoverli. Dà un giudizio la Costituzione, un giudizio polemico, un giudizio negativo contro l'ordinamento sociale attuale che bisogna modificare attraverso questo strumento di legalità, di trasformazione graduale che la Costituzione ha messo a disposizione dei cittadini italiani. Ma non è una Costituzione immobile che abbia fissato, è vero, un punto fermo, è una Costituzione che apre le vie verso l'avvenire. Non voglio dire rivoluzionaria, perché rivoluzione nel linguaggio comune si intende qualche cosa che sovverte violentemente, ma è una Costituzione rinnovatrice, progressiva, che mira alla trasformazione di questa società, in cui può accadere che anche quando ci sono le libertà giuridiche e politiche siano rese inutili, è vero, dalle disuguaglianze economiche e dalla impossibilità per molti cittadini di essere persone e di accorgersi, è vero, che dentro di loro c'è una fiamma spirituale che se fosse sviluppata in un regime di perequazione economica potrebbe anch'essa contribuire al progresso della società. Quindi polemica contro il presente in cui viviamo e impegno di fare quanto è in noi per trasformare questa situazione presente. Però vedete, la Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove. Perché si muova? Bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile, bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità. Per questo una delle offese che si fanno alla Costituzione è l'indifferenza alla politica, l'indifferentismo, che è non qui, per fortuna, in questo uditorio, ma spesso in larghi stati, in larghe categorie di giovani, un po' una malattia dei giovani, l'indifferentismo. La politica è una brutta cosa. Che me ne importa della politica? E io quando sento fare questo discorso mi viene sempre in mente quella vecchia storiellina che qualcuno di voi conoscerà, di quei due emigranti, due contadini che attraversavano l'oceano su un piroscafo traballante. Uno di questi contadini dormiva nella stiva e l'altro stava sul ponte e si accorgeva che c'era una gran burrasca con delle

indifferentismo alla politica. È così bello, è così comodo, è vero, è così comodo. La libertà c'è, si vive in regime di libertà, c'è altre cose da fare che interessarsi di politica, e lo so anch'io, ci sono, il mondo è così bello, è vero. Ci sono tante belle cose da vedere, da godere, oltre che occuparsi di politica. E la politica non è una piacevole cosa. Però la libertà è come l'aria, ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare, quando si sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia generazione hanno sentito per 20 anni e che io auguro a voi, giovani, di non sentire mai. E vi auguro... E vi auguro di non trovarvi mai a sentire questo senso di angoscia, in quanto vi auguro di riuscire a creare voi le condizioni perché questo senso di angoscia non lo dobbiate provare mai, ricordandovi ogni giorno che sulla libertà bisogna vigilare, vigilare, dando il proprio contributo alla vita politica. La Costituzione, vedete, è l'affermazione scritta in questi articoli, che dal punto di vista letterario non sono belli, ma è l'affermazione solenne della solidarietà sociale, della solidarietà umana, della sorte comune, che se va a fondo, va a fondo per tutti, questo bastimento. È la carta della propria libertà, la carta per ciascuno di noi della propria dignità d'uomo. Io mi ricordo le prime elezioni dopo la caduta del fascismo, il 6 giugno del 1946. Questo popolo che da 25 anni non aveva goduto le libertà civili e politiche, la prima volta che andò a votare, dopo un periodo di orrori, di caos, la guerra civile, le lotte, le guerre, gli incendi, andò a votare. Io ricordo, io ero a Firenze, lo stesso è capitato qui, queste file di gente disciplinata davanti alle sezioni, disciplinata e lieta, perché avevano la sensazione di aver ritrovato la propria dignità, questo dare il voto, questo portare la propria opinione per contribuire a creare questa opinione della comunità, questo essere padroni di noi, del proprio paese, del nostro paese, della nostra patria, della nostra terra, disporre noi delle nostre sorti, delle sorti del nostro paese. Quindi voi giovani alla Costituzione dovete dare il vostro spirito, la vostra gioventù, farla vivere, sentirla come cosa vostra, metterci dentro il senso civico, la coscienza civica, rendersi conto, questo è una delle gioie della vita, rendersi conto che ognuno di noi nel mondo non è solo, non è solo, che siamo in più, che siamo parte di un tutto nei limiti dell'Italia e nel mondo. Ora vedete, io ho poco altro da dirvi, in questa Costituzione di cui sentirete fare il commento nelle prossime conferenze, c'è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre glorie, sono tutti sfociati qui, in questi articoli. E a sapere intendere dietro questi articoli
ci si sentono delle voci lontane.

0: lontane, delle voci lontane. Quando io leggo nell'articolo 2 l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, o quando leggo nell'articolo 11 l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, la patria italiana in mezzo alle altre patrie. Ma questo è Mazzini, questa è la voce di Mazzini. O quando io leggo nell'articolo 8 tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge, ma questo è Cavour. O quando io leggo nell'articolo 5 la Repubblica una indivisibile riconosce e promuove le autonomie locali, ma questo è Cattaneo. O quando nell'articolo 52 io leggo a proposito delle forze armate, l'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica, esercito di popolo, ma questo è Garibaldi. E quando leggo all'articolo 27 non è ammessa la pena di morte, ma questo, o studenti milanesi, è Beccaria. Grandi voci lontane, grandi nomi lontani, ma ci sono anche umili nomi, voci recenti. Quanto sangue, quanto dolore per arrivare a questa Costituzione. Dietro a ogni articolo di questa Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi, caduti, combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti in Africa, morti per le strade di Milano, per le strade di Firenze, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta. Quindi quando vi ho detto che questa è una carta morta, no, non è una carta morta. Questo è un testamento di 100.000 morti. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione.
1: Ecco, questo era Piero Calamandrei in questa conferenza davanti a centinaia di giovani studenti universitari a Milano, era il 1955. Avete sentito con quale calore e passione ha raccontato la nascita, la forza, i limiti della Costituzione, che hanno bisogno di essere continuamente alimentati per essere poi concretizzati. E ha parlato di testamento. Io vado oltre. La Costituzione è un trattato di poesia civile e chi lo legge capisce che c'è tutto dentro. Si tratta solo di essere conseguenti e di concretizzarlo sia a livello individuale e collettivo, ma soprattutto spetta alla politica e alle istituzioni farsi carico e garantire la possibilità di concretizzare i principi della Costituzione. Allora, siccome ogni tanto, e ne ha parlato anche Calamandrei, dell'indifferenza, lo dice spesso anche Papa Francesco, l'indifferenza che praticamente è il male del secolo. Siamo tutti coinvolti, stravolti da mille cose, mille bisogni, mille pubblicità, mille tendenze. E molte di queste cose poi sono nulla, sono vanità, sono consumismo sfrenato, ma servono anche per distrarre il cittadino, per distrarre i giovani, che distoglierli da quello che sono invece il pane che nutre. E il pane che nutre, dietro ci deve essere un lavoro, una cultura, una costanza. Allora mi affido adesso a Luciano Pavarotti, il quale dalla Turandot di Puccini noi ci ascoltiamo Nessun dorma, per cui è veramente il caso di dire Nessun dorma nella difesa della nostra Costituzione. Nessun dorma.

0: applausi meritati per il Lucianone nazionale, e Giacomo Puccini, la Turandot, Nessun dorma. È chiaro, questo ha un significato, insomma, di non dormire, perché, come diceva Calamandrei, la Costituzione non è un pezzo di carta, non è una macchina che una volta avviata va per conto suo, ma è qualcosa che va alimentata quotidianamente. Ritorno alla polemica di prima sulle affermazioni di esponenti istituzionali italiani sul movimento sociale, che era democrazia. Fa un po', sembra un ossimoro, però ovviamente sono convinti. E io voglio leggere alcune righe dello storico, famoso storico Miguel Gotor, a proposito di questa polemica, che dice che il movimento sociale non è stata democrazia. Leggo alcuni passaggi che ricorda che cos'era il movimento sociale, da cosa è venuto, che cosa è venuto fuori poi da quel partito neofascista, nei libri di storia, non è che lo dico io. Per quanto concerne l'affermazione che il movimento sociale è stata democrazia, è noto che una serie di personalità direttamente collegate alla terribile stagione della strategia della tensione e all'esperienza storica del neofascismo hanno militato nel movimento sociale italiano. Si pensi al capo di Ordine Nuovo del Triveneto, Carlo Maria Maggi, condannato per la strage di Brescia del 1974 e già membro del Comitato Centrale del Movimento Sociale, partito ove era rientrato insieme a Pino Rauti nel 1969, o a Massimo Abatangelo, per 4 volte parlamentare, pensate, assolto dal reato di strage, ma condannato a 6 anni per detenzione di esplosivo nell'ambito del processo sull'attentato del 1984 del treno rapido 904. Oppure parliamo di Massimiliano Facchini, condannato per banda armata e consigliere comunale a Padova del Movimento Sociale Italiano nel 1970. O anche a Carlo Cicuttini, segretario missino della sezione di Manzano del Friuli, condannato per l'assalto all'aeroporto di Ronchi dei Legionari e all'ergastolo per strage di Peteano del 1972, dove hanno fatto una strage di carabinieri. Lo stesso segretario del Movimento Sociale Almirante venne rinviato a giudizio dai magistrati veneziani per favoreggiamento aggravato, con l'accusa di avere finanziato la latitanza spagnola di Cicuttini, ma uscì dal processo nel 1987 usufruendo di un'amnistia. Ci fermiamo qui, ma potremmo continuare. Da chi ha l'onore di governare la nostra nazione si attenderebbe una parola di chiarezza, di responsabilità e di serietà rispetto a questo tragico passato, il presupposto per edificare un ethos repubblicano condiviso, così lo chiamava il compianto filosofo Remo Bodei, che è l'obiettivo a cui dobbiamo tendere tutti quanti. Ecco, questo era un articolo polemico ma illustrativo dello storico, con dati precisi, atti giudiziari, con date e nomi, di Miguel Gotor. Adesso noi, che non vogliamo essere un po' il paese dei cachi, ascoltiamo Elio, Le Storie Tese, Il Paese dei Cachi.
1: Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive,

0: No.
1: Questo era Elio con le sue storie tese, il suo gruppo, La Terra dei Cacchi. Diciamo così, scherzando un po' con ironia, insomma, ci ha fatto capire anche quali sono i mali che sono abbastanza diffusi, la corruzione, l'abusivismo e quant'altro. E soprattutto in termini di corruzione, perché corruzione significa anche un problema anche di giustizia sociale, perché i più furbi, i più potenti, hanno i soldi per arrivare ai processi, arriva la prescrizione, gli altri invece la fanno tutta la galera. È un tema fondamentale, e se non si fa quella battaglia che sembra adesso diminuita, ma in fondo insomma lasciamo lavorare chi lavora, l'imprenditore che lavora, quello, no? Non andiamo un pochettino a controllare, si riducono i controlli. Allentiamo il percorso della documentazione antimafia. Ecco, i controlli sono fondamentali, perché sono degli argini, dei setacci per evitare che il furbo, il potente possa, o il mafioso possa approfittarne, inquinando anche l'economia sana. Ma un discorso anche sul pagamento delle tasse. E ogni tanto arrivano dei condoni, sanatorie fiscali, pace fiscale. Ma allora io chiedo, ma quelli che hanno pagato le tasse fino all'ultimo e che sono fessi, anche loro non, la pace fiscale è stata tirando fuori i soldi dal portafoglio, e gli altri loro possono permettersi di non pagare o pagare in comode rate o addirittura con detrazioni, con sconti, quant'altro. E questo non è il sistema, questo va contro la nostra Costituzione, questo è un attacco viscerale, viscido, e non va bene. Allora, ascoltiamo un altro mostro sacro, un filosofo, Norberto Bobbio, che in un'intervista ci parla che cos'è la democrazia, ed è un'intervista del 1985, Norberto Bobbio, che cos'è la democrazia?

0: Professore Bobbio, se la democrazia fosse inflazionata nella realtà, così come lo è come concetto, probabilmente vivremmo in un mondo di uguaglianza universale, ma invece non è così. Si parla indistintamente di democrazia a proposito dell'Atene di Pericle, dei Soviet di Lenin, c'è la democrazia liberale, quella socialista, c'è la democrazia cristiana. Ecco, prima di addentrarci in questa discussione sulla democrazia, possiamo dare una definizione minima ma precisa di questo termine?
1: Ma io ritengo che non sia soltanto possibile dare una definizione minima di democrazia, ma sia necessario. Perché se vogliamo metterci d'accordo quando parliamo di democrazia, dobbiamo intenderla in un certo modo limitato, cioè attribuendo al concetto di democrazia alcuni caratteri specifici sui quali possiamo essere tutti d'accordo. Ora, io ritengo che per dare una definizione minima di democrazia bisogna dare una definizione puramente e semplicemente procedurale, vale a dire definire la democrazia come un metodo per prendere decisioni collettive. Ora, si chiama gruppo democratico quel gruppo in cui valgono almeno queste due regole per prendere le decisioni collettive. Primo, tutti partecipano alla decisione direttamente o indirettamente. La decisione viene presa dopo una libera discussione a maggioranza. Queste sono le due regole in base alle quali a me pare che si possa parlare di democrazia nel senso minimo e ci si possa mettere facilmente d'accordo per dire dove c'è democrazia e dove democrazia non c'è.
0: Ecco, quindi sia che si tratti di decidere di un condominio, che si tratti di decidere di una legge dello Stato...
1: Ha detto benissimo, un'associazione. Qualsiasi associazione generalmente stabilisce quali sono le regole in base alle quali si pigliano le decisioni che poi valgono. Anche se le decisioni vengono prese da pochi, da alcuni, anche da uno solo, l'importante è che quella decisione venga presa in base a quelle regole.
0: Ecco, quando lei dice queste cose mi viene in mente che se effettivamente nel mondo esistono alcuni, forse neanche troppi, stati democratici, all'interno anche di questi stati democratici, penso a tutti gli apparati della produzione, agli apparati dei servizi, a molte delle istituzioni, dalle scuole alle caserme, eccetera. Ecco, io non ci ritrovo molte delle due...
1: Lei ha perfettamente ragione, qui stiamo parlando di democrazia politica. Difatti io ho considerato come una delle promesse non mantenute della democrazia proprio il fatto che la democrazia politica non si è estesa alla società e non si è trasformata in democrazia sociale. A rigore una società democratica dovrebbe essere democratica, cioè dovrebbe avere queste regole, funzionamento e democrazia, nella maggior parte dei centri di potere. Questo in realtà nella maggior parte delle democrazie non è avvenuto. Qual è poi il centro di potere in cui dovrebbe avvenire questa estensione delle regole democratiche? È la fabbrica. Nella fabbrica in realtà non esiste all'interno della fabbrica un regime democratico, vale a dire le decisioni vengono prese da una parte sola, dall'altra parte c'è la possibilità di un certo controllo delle decisioni, ma le decisioni non vengono prese da tutte le parti che sono in gioco in quel centro di potere.
0: Quindi diciamo, lei pensa che sia auspicabile questa autodeterminazione della propria vita produttiva?
1: Ma certo? Io credo che questo sia l'ideale limite della democrazia. Però nello stesso tempo osservo che ci sono molti luoghi in cui le regole della democrazia sono state istituite, ma non vengono osservate.
0: Per esempio?
1: Per esempio nei partiti, all'interno dei partiti. I partiti sono associazioni che hanno delle regole democratiche per le decisioni collettive nell'ambito dei partiti. Noi sappiamo benissimo che la democrazia dei partiti è molto scarsa, molto limitata. Direi la stessa cosa per i sindacati.
0: Abbiamo parlato di democrazia e vorrei cercare di cogliere quali sono i nessi fra democrazia e liberalismo. Probabilmente dopo la rivoluzione d'ottobre il mondo occidentale, essendo stato distinto dal mondo dell'est, dal mondo dei soviet, dal mondo comunista, si è fatto probabilmente un po' di confusione ad occidente, cioè tutte le ideologie più o meno che non fossero quelle comuniste sono state messe un po' tutte insieme. Eppure noi sappiamo ad esempio che liberalismo e democrazia non hanno avuto sempre un buon rapporto nei secoli. Ecco, possiamo provare a stabilire queste differenze storiche e ideali fra il liberalismo e la democrazia?
1: Ma storicamente liberalismo e democrazia sono stati spesso contrapposti. Sono stati spesso contrapposti quando però di democrazia non si dava questa definizione che ho dato io, si dava una definizione non formale o procedurale di democrazia, ma si dava una definizione, come si dice, contenutistica, sostanziale. Cioè, per democrazia si intendeva una società egualitaria, o perlomeno più egualitaria delle società precedenti. Certo, se si intende per democrazia una società al massimo egualitaria, c'è un contrasto fra liberalismo e democrazia. Però se noi partiamo dalla definizione procedurale di democrazia, ci rendiamo conto che la democrazia, quella che oggi noi intendiamo per democrazia, non è altro che la naturale prosecuzione del liberalismo, naturale conseguenza del liberalismo, perché il liberalismo ha affermato alcuni diritti fondamentali, che erano i diritti di libertà e i cosiddetti diritti civili. Il diritto di libertà di associazione, di riunione, di stampa, di opinione, di religione, eccetera. Con la democrazia si è affermato un altro diritto fondamentale, il diritto politico, quello che si chiama diritto politico, vuol dire il diritto di prendere parte alle decisioni collettive. All'inizio c'erano degli stati liberali che non erano democratici, perché prendevano parte alle decisioni collettive soltanto alcuni. Generalmente gli abbienti, c'erano delle limitazioni di voto molto gravi, per cui votavano soltanto una piccola parte dei cittadini, 2-3% dei cittadini. Poi via via è avvenuta l'estensione del suffragio. Oggi negli stati che noi chiamiamo democratici c'è il suffragio universale, generalmente il suffragio universale maschile e femminile, vale a dire c'è stata l'estensione del diritto politico a tutti. Questa estensione non è stata altro che una conseguenza della estensione di alcuni diritti fondamentali che erano stati richiesti dal liberalismo. Da questo punto di vista dico che se noi intendiamo la democrazia
2: ecco. Si era stancato Norberto, era già anziano, e abbiamo ascoltato il concetto di democrazia di Norberto Bobbio ed era un'intervista fatta nel 1985, chiaro, eh? Adesso ascoltiamo invece il concetto di libertà di Giorgio Gaber e c'è una frase incredibile che dice che la libertà è partecipazione, che è diventato uno slogan ormai. E ce lo ascoltiamo intanto, poi dopo facciamo un commentino.
3: Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura. Che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura.

Ecco, chiaro, no? La libertà, la democrazia è partecipazione. Partecipazione dei cittadini. Dunque, invece, da tempo, le istituzioni, i partiti, quant'altro, invece di potenziare la partecipazione dei cittadini, si arroccano sempre di più e rafforzano gli strumenti burocratici, spesso anche repressivi, e si chiudono in una sorta di lobby all'interno, senza più avere un contatto con quelli che sono i problemi reali. Perché l'obiettivo è il potere, e governare a tutti i costi il potere. E chiaramente quando sei al potere, poi dopo ti dimentichi, insomma, che ci sono le ingiustizie sociali, c'è la miseria, ci sono i morti sul lavoro, gli incidenti, c'è chi ruba, c'è la mafia, c'è la camorra. E invece dovrebbe essere proprio il posto dove tu dovresti agire, fare delle leggi giuste, farle rispettare quelle che ci sono, perché non è che mancano le leggi. Bisogna farle rispettare, i controlli, essere seri. E adesso ci ascoltiamo un altro brano, va? Ascoltiamo L'Italia che vorrei, una canzone dedicata quando c'è il 150° dell'Unità d'Italia, fatta dalle scuole. Ascoltiamo.

Quanto sangue, quanto dolore per arrivare a questa Costituzione. Dietro ogni articolo di questa Costituzione, giovani, voi dovete vedere i giovani come voi, caduti combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti in Africa, morti per le strade di Milano, per le strade di Firenze, per le strade di Roma.

0: testa d'Italia. Testati!
1: Questo era l'Italia che vorrei ed era stata scritta, musicata da dei ragazzi delle scuole in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. E uno dei problemi seri, dei drammi dello sfascio democratico, se vogliamo usare delle parole forti, è rappresentato dal fenomeno del non voto, l'astensione che sempre di più ormai ha raggiunto quasi il 50% dei cittadini. E questo vuol dire che abbiamo una classe politica, i partiti, che non sono più rappresentativi, o che c'è una illusione, non è soltanto indifferenza, c'è che molte volte i comportamenti del politico, che dovrebbero essere esemplari, costitutivi in un certo senso, sono contraddittori, spesso funzionali soltanto al potere del partito, spesso anche del potere personale, delle lobby, ecco, una brutta storia, insomma. E questo si manifesta chiaramente con questa assenza dalla partecipazione, che, come si diceva prima, libertà e democrazia e partecipazione, è uno dei momenti più significativi, è il voto, che è stato raggiunto con grandi sacrifici. Pensate che le donne in Italia hanno votato per la prima volta dopo la guerra, dopo la Seconda Guerra Mondiale, per cui prima votavano soltanto quelli che avevano un censo, cioè avevano un livello economico oppure di casato alto. Ecco, non era democrazia e non erano rappresentativi. Per cui teniamoci strette le conquiste. E adesso ascoltiamo il concetto di libertà da Richie Evans, Freedom.

Erano i Subsonica con Liberi Tutti. Noi ci avviciniamo un po' alla conclusione, però facciamo ascoltare qualcosa di Bob Marley, Redemption Song, dai. Dalla Giamaica.

Bene, prima di passare all'ultimo brano, leggo una prefazione di Valerio Nida, un grande costituzionalista italiano, a proposito di un libro che si chiama appunto Attacco alla Costituzione, articolo dopo articolo. Paese della cittadinanza, del diritto, delle regole, della lealtà, del rispetto, della laicità e della vera libertà di ciascuno e di tutti. Ma è ancora così? È arrivato il momento di aprire gli occhi, anche solo per verificare lo stato di salute della nostra democrazia. Il libro Attacco alla Costituzione, è scritto in maniera molto efficace, hanno messo a confronto ravvicinato ciò che sta scritto nella Costituzione e che della Costituzione si è detto all'epoca in cui fu approvata, con ciò che resta della Costituzione, quella che hanno

0: Ecco, questo voleva essere Bella Ciao dei Modena City Ramblers, ma il disco è rovinato, o meglio il CD. E nell'incertezza ho provato, ho detto ma sì, dai, se c'è una metafora che si può cogliere da questo incidente è che questo CD è rovinato un po' come la nostra Costituzione. È un po' stato il leitmotiv del programma di oggi, che abbiamo fatto vedere le parti esaltanti, come è nata, perché, e abbiamo ascoltato Calamandrei, Norberto Bobbio, abbiamo ascoltato Benigni, abbiamo ascoltato canzoni molto importanti, e, però alla fine è anche reso conto, diciamo, che ha fatto Valerio Nida, e ci dice che insomma sta Costituzione un po' ha qualche incrinatura, pertanto dobbiamo rifarci un po' al nostro Pavarotti, nessun dorma, e ognuno faccia la sua parte e stia attento perché i tempi che correranno non saranno dei migliori. Abbiamo ascoltato Attacco alla Costituzione da 75 anni resistenti e noi siamo qui per incollare col bostico o qualcos'altro i pezzi che piano piano vogliono fare di questa nostra carta costituzionale. Grazie dell'ascolto, buonasera.
1: Avete ascoltato Paesaggi culturali, sguardi del nostro tempo tra pensieri e parole. Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Caliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

Buon pomeriggio da Federica Chicalcaliandro. Anche oggi faremo un breve viaggio nella rete innescata magicamente fra il mondo della musica e le altre arti. In questa puntata parleremo di fotografia, cercando di raccontare lo straordinario lavoro di due tra i più importanti fotografi musicali del nostro paese, Guido Arari e Luciano Viti. Nati entrambi negli anni 50, essi sono fra gli ultimi testimoni della gloriosa epopea musicale degli anni 60 e 70, che, anche attraverso il mezzo fotografico, ha reso quasi mitologici i suoi principali protagonisti. Nel 1965, Guido Arari, milanese di origini egiziane, viene folgorato al Teatro Vigorelli dal primo concerto italiano dei Beatles. Poco dopo, a soli 15 anni, riesce a fare la sua prima intervista professionale a Sal Shapiro, leader dei Rocks, senza una specifica formazione, ma lavorando sul campo, grazie a una sensibilità percettiva senza eguali, avvia la duplice professione di fotografo e giornalista musicale, contribuendo a porre le basi in Italia per un lavoro specialistico senza precedenti e iniziando a collaborare con riviste come Ciao 2001, Rockstar e Gong. Nei primi anni 70 non è difficile avvicinare i protagonisti del rock. Anche nei palasport, chiunque può attraversare i cancelli e assistere ai soundcheck. Arari scatta foto nei backstage e nei concerti, influenzato dallo stile ritrattistico di Annie Leibovitz. Redige recensioni e tiene interviste ai musicisti che iniziano a uscire sulle riviste specializzate ricercate dagli appassionati di rock. Nel 1974 Guido Arari viene avvicinato dalla Ricordi, che gli commissiona un set fotografico per una band in scuderia. Si tratta di allestire una campagna promozionale per Mass Media Star, secondo disco degli Acqua Fragile, quintetto rock progressivo italiano che vedeva fra le fila il cantante e compositore Bernardo Lanzetti, poi ingaggiato anche dalla PFM. Sulla copertina appare uno scatto di Arari e nella tracklist c'è il brano Opening Act. Skipping from

Gli anni 60 rappresentano un'epoca d'oro per la cultura giovanile. Quando i gruppi vengono alla ribalta, la musica si trasforma in una scuola di formazione per adolescenti. La pop art, la musica contemporanea, i poeti maledetti e la Beat Generation arrivano attraverso i dischi. Artisti come Hendrix, Joplin, Zappa o Led Zeppelin sono i pionieri che rimodulano le influenze e le suggestioni culturali, elaborando linguaggi completamente nuovi. Guidarari comprende che la fotografia, sua grande passione, è una chiave di accesso per saltare dietro il palco e conoscere da vicino i protagonisti di quella rivoluzione culturale. Il fotografo milanese ha l'opportunità di immortalare le icone del pop e del rock, avvicinandoli con curiosità e sensibilità, utilizzando come chiavi di accesso l'interesse non per leggenda ma per gli uomini, con scatti spesso improvvisi ma con uno sguardo diverso, più profondo nel loro personale immaginario. Nel corso della carriera, Harari ha cercato spesso di scrollarsi di dosso la fama di fotografo rock. Al di là delle commissioni, dei giornali musicali e delle case discografiche, ha sviluppato una passione per il ritratto, incontrando esponenti del mondo culturale che hanno alimentato il suo percorso formativo. Personaggi a volte ignorati dalla fotografia d'autore, come i registi Marco Ferreri e Francesco Rosi, soggetti come Don Gallo, Liliana Segre, artisti come Alda Marini e Michelangelo Pistoletto. Nell'ambito del mondo musicale, oltre agli scatti iconici della scena rock, Guido Rari si è cimentato anche nella documentazione fotografica di musica lontana dal mainstream, come il minimalismo, che impiega minimi materiali musicali. Nel 1978 firma gli scatti della retrocopertina di un LP per ECM Records, accreditato a Steve Reich. Musica per 18 musicisti è una raccolta di composizioni che propongono i classici modelli a impulsi ripetitivi della musica minimalista, con armonie e reiterazione di frasi musicali. Buon ascolto!

Mettendo insieme musica e fotografia, Guidarari ha sviluppato una competenza specifica, un senso musicale coltivato scattando foto durante i concerti. Proprio i tour sono le situazioni più coinvolgenti, quelle dove il piacere del viaggio si coniuga col mistero insondabile dei viaggi interiori. Dopo gli scatti delle esibizioni, Harari passa al ritratto intimo del musicista nel post-concerto, quando si stabilisce quella connessione empatica e diretta necessaria a ottenere straordinari risultati. È una dote essenziale che coincide col desiderio di incontrare, per essere partecipi, anche di quei viaggi interiori che sono i ritratti. Sarà proprio quell'approccio istintivo, oltre che tecnico, a rendere il fotografo milanese famoso e riconosciuto sulla scena musicale nazionale e internazionale. Questa capacità di rendersi invisibile e di entrare in sintonia coi protagonisti del mondo musicale ha consentito a Guidarari di raccogliere negli anni una quantità sconfinata di materiale fotografico, raccolto spesso in libri di grande interesse per gli appassionati. Le monografie di Vasco Rossi, Mia Martini, Fabrizio De André o Giorgio Gaber sono un modo per dare il giusto valore ad archivi che sarebbero comunque rimasti sconosciuti. Nel 1979 Harari viene contattato dalla PFM per il progetto che aveva in programma con Fabrizio De André: arrangiare le canzoni del cantautore in chiave rock. Il risultato colpì molto la critica e il pubblico che assistette ai concerti. Peraltro, il sodalizio tra De André, la PFM e Harari andò ben oltre il rapporto professionale e fece maturare fra loro una solida amicizia. Dai concerti di questa collaborazione furono tratti due spettacolari album doppi. Nel 79 uscì Fabrizio De André, arrangiamenti PFM, cui seguì il volume 2 nel 1980. I crediti delle immagini fotografiche sono chiaramente di Harari, che documenta ampiamente gli eventi, cogliendo con la consueta sensibilità sia le esibizioni dal vivo, ma soprattutto l'atmosfera del dopo concerto. Molti di questi straordinari scatti finiranno nel libro Sguardi randagi, dedicato proprio al cantautore genovese.

La carriera del secondo protagonista di oggi inizia più tardi rispetto ad Harari. Luciano Viti, fotografo, attori e registi a Roma, sua città natale. La notorietà nel mondo musicale arriva fotografando alcune fra le più note star nazionali e internazionali del rock e del jazz. Viti, pur non mancando di opportunità formative, non frequenta scuole di fotografia né vanta crediti verso insegnanti. La sua formazione avviene al cinema, guardando i film neorealisti italiani e il più classico cinema americano. Da quelle pellicole intuisce e assimila l'importanza della luce. Da direttori di fotografia come Robert Krasker, William Daniels, Leonida Barboni o Gianni Di Venanzo impara a ricreare con la macchina fotografica quella illuminazione drammatica e magia cruda che solo la celluloide può restituire. A partire dai 15 anni, Luciano Viti abbina l'interesse per le foto alla passione musicale. Ai concerti è sempre accompagnato dalla macchina fotografica. I primi scatti professionali sono del 1979, realizzati durante l'esibizione delle Zeppelin al Festival di Newport. Dopo qualche altro lavoro come freelance, il ricco portfolio di Viti apre le porte delle più importanti riviste e quotidiani nazionali e internazionali. All'inizio degli anni Ottanta, anche le etichette discografiche si interessano al lavoro immaginifico di Luciano Viti. Gli vengono commissionati diversi servizi fotografici per campagne promozionali e di stampa. Nel 1983, Harari e Viti incrociano le loro strade professionali. Infatti, sono entrambi fotografi accreditati per il mini tour italiano di Lou Reed. Durante i concerti tenuti all'Arena di Verona e al Circo Massimo a Roma, l'artista newyorkese viene ripreso dai due fotografi italiani con una delle sue migliori backing band. Alcuni scatti saranno utilizzati sulla cover di Live in Italy, disco elettrizzante della RCA, pubblicato nel 1984 solo per il mercato europeo e uscito anni dopo negli Stati Uniti col titolo di Live in Concert.

Dal 1981 al 1998 Luciano Viti sarà il fotografo ufficiale della rivista Mucchio Selvaggio, per la quale realizza più di 40 copertine. Come la rivista usa articoli, recensioni e report, allo stesso modo Viti si serve delle fotografie per documentare l'ultima fase dell'epoca d'oro della musica rock internazionale. Nello stesso periodo Luciano Viti si destreggia con grande sensibilità anche nel settore commerciale, fornendo contributi fotografici per riviste più patinate, come il TV Radio Corriere, dal quale riceverà circa 250 commissioni fotografiche, da cui scaturiranno più di 60 copertine. Le foto di Luciano Viti sono state utilizzate come cover di dischi e libri per una sterminata lista di artisti, con alcuni dei quali il fotografo sviluppa anche solide amicizie. In molti altri casi, invece, gli scatti sono stati ottenuti in maniera corsara, sfruttando occasioni casuali e allestendo set improvvisati, anche di pochissimi minuti. Numerose storie avventurose sono riferibili agli incontri più o meno fugaci avuti con personaggi come Frank Zappa, Miles Davis, Eric Clapton o Keith Richards, con i quali Viti ha avuto esperienze assai particolari. Diverso è il caso delle amicizie di lungo corso, che si sono sviluppate oltre gli aspetti professionali, come quella fra Luciano Viti e Pino Daniele, durata quasi 35 anni, fino alla morte del cantautore napoletano. I due artisti erano uniti dalla grande passione per la musica, il blues e Johnny Winter in particolare, tanto che a Viti venne anche attribuito il soprannome di Johnny. Pino Daniele definì il fotografo romano come il musicista dell'immagine, consentendo a Viti di documentare anche aspetti privati della sua vita. Sono 25.000 i negativi realizzati fra il 1980 e il 2014, frutto di un sodalizio e un rapporto artistico raro, fatto di amicizia, stima e amore per la musica. Nel 1993 la CGD pubblica Essonamo, secondo album dal vivo di Pino Daniele. In copertina due scatti memorabili di Luciano Viti, col cantautore seduto alla chitarra e sul retro la sola chitarra appoggiata sul divano.

E Sonamo è anche il titolo di un libro fotografico pubblicato da Luciano Viti quasi in concomitanza col disco di Daniele. Una sorta di paradigma della sua amicizia col cantautore partenopeo, ma anche una testimonianza della predilezione per la musica blues e jazz. Non è un caso che Rock in Camera, altra pubblicazione fotografica del 2013, ha come sottotitolo Scatti di un fotografo in blues. Le foto di Luciano Viti sono state pubblicate su alcune delle più importanti testate nazionali e internazionali, tra cui Time, The Guardian, New York Times, Mojo, Panorama, L'Espresso, L'Europeo, Rolling Stone, Le Monde, Liberation e persino Playboy. Fra il 1993 e il 1995 Viti lavora anche in televisione. Per il programma di Rai 2, Ho bisogno di te, realizza una serie di servizi fotografici nei campi profughi di Croazia, Bosnia e Albania. Quelle foto sono state poi utilizzate anche in una serie di spot televisivi a favore degli aiuti umanitari della Croce Rossa Internazionale. Ma è soprattutto il mondo musicale che chiede crediti a Luciano Viti. Oltre al lavoro per le riviste e la pubblicazione di libri fotografici, l'artista romano è accreditato ufficialmente per numerosi tour di artisti nazionali e internazionali, oltre che protagonista di decine di mostre fotografiche allestite in Italia e all'estero. Viti sarà anche il fotografo ufficiale della Casa del Jazz, di cui curerà promozione, stampa e copertine del CD. La passione per il blues sarà assecondata spesso durante la carriera in occasione di importanti commissioni. Luciano Viti viene infatti coinvolto nella documentazione fotografica per album di importanti artisti come George Benson, Bill Frisell, Roberto Ciotti e Guido Toffoletti. Nel 1990 è addirittura B.B. King a utilizzare una fotografia di Viti. Per la pubblicazione MCA Record del Live at San Quentin, nel retrocopertina appare uno scatto divenuto un'immagine iconica del chitarrista e cantante americano. I crediti sono chiaramente di Luciano Viti.

il mondo iconografico della musica, fatto di immagini importanti, quanto la musica stessa, ha cominciato a sgretolarsi a partire dal 1982, quando venne introdotto sul mercato discografico il compact disc. I risultati finali della ricerca sull'audio digitale hanno scatenato una vera rivoluzione nell'audio domestico, con uno standard di alta qualità, poco corruttibile, di utilizzo semplice e di ridotte dimensioni. Il progressivo declino del formato 30x30 dell'LP cominciò a rendere sempre meno convenienti per le case discografiche quegli investimenti promozionali che prevedessero il ricorso a grafici, artisti e fotografi. Un ulteriore colpo di grazia avvenne poi negli anni 10, con l'avvento della musica liquida e delle piattaforme distributive. Infine, il lavoro dei fotografi professionisti viene ulteriormente svilito dalla diffusione delle fotocamere ad alta risoluzione sui cellulari, che genera una bulimica iperproduzione di immagini gratuite che affollano la rete web. Guido Arari e Luciano Viti, come tutti i fotografi musicali di professione, comprendono il cambio di paradigma e di ruolo in atto nel mondo musicale. Così, nel 2011, è proprio Guido Arari a inaugurare ad Alba Wall of Sound Gallery, una capsula del tempo dove l'immaginario collettivo può riconnettersi con l'emozione visuale della musica e della sua cultura. La galleria ospita foto in alta qualità di leggende della musica, incluse immagini meno note o indisponibili, volumi in edizione limitata e manifesti d'epoca. Si tratta di un luogo depositario del prezioso lavoro di Arari e Viti, come anche di altri fotografi italiani, fra cui Cristina Arrigoni e Cesare Monti. Sono inoltre presenti immagini di protagonisti della fotografia musicale internazionale, come Art Kane, già incontrato in una precedente puntata, Joe Alper e Mick Rock. In rappresentanza di tutti questi artisti dell'immagine e come una scialuppa di salvataggio per la fotografia musicale, Wall of Sound Gallery è divenuta un punto di riferimento per tutti gli appassionati ed acquirenti di foto musicale Fine Art. Anche per oggi è tutto con Artland Music. Un caro saluto da Federica Chicalcaliandro dal canale ADMR Rock Web Radio.

con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Cagliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace, o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

Chi rinuncia ai sogni è destinato a morire. Jim Morrison. Radio Talpa non è un sogno, ma una bella realtà. E con lei puoi sognare.

I grandi ci sembrano grandi solo perché stiamo in ginocchio. Alziamoci! E allora alziamoci e ascoltiamo Radio Talpa.

0: Può darsi. Non sarà una nave fantasma.
1: Fantasma o non fantasma, ci serve soccorso per mille fuori. Ahoy! Ahoy là! Ahoy sulla nave!
2: Sonorità Corsare.

State ascoltando Sonorità Corsare su Radio Talpa Web Radio.

Ciao a tutti e a tutte, bentrovati, bentrovate alla nuova puntata di Stazione Utopia, esattamente la 39esima, dalla voce e microfono di Barbara Guerra, ideatrice e curatrice di questo programma. In apertura abbiamo ascoltato la celebre canzone dei Love dal titolo Everybody's Got a Life, estratto dal loro settimo album Real to Real, pubblicato nel 1974. Soundtrack anche del magnifico film commedia sul nazismo del 2019, ossia Jojo Rabbit, scritto e diretto da Taika Waititi, liberamente tratto dal romanzo del 2004 dal titolo Come semi d'autunno e pubblicato successivamente anche con il titolo Il cielo in gabbia di Kristin Leonis. Il bellissimo film ha ricevuto tantissimi riconoscimenti e importanti premi, tra cui un Oscar e un BAFTA, ovvero l'equivalente Oscar britannico, entrambi i premi per la migliore sceneggiatura non originale. Subito ci tengo a ringraziare per il suo supporto tecnico alla console Enrico Simoncelli e un ringraziamento speciale inoltre alla Goodfellas, etichetta discografica e casa editrice, per le sue bellissime novità discografiche. Grazie ancora davvero. Ora una brevissima anticipazione di cosa ascolteremo. Ci saranno le brevi presentazioni delle novità discografiche, ascolteremo un viaggio sonoro di sonorità di vario genere e latitudine. Si partirà andando in Brasile con un bravissimo cantautore, poi in Olanda, in America, Inghilterra e Italia, e per concludere il viaggio si arriverà in Svezia.

Ed era il bravissimo cantautore brasiliano Roger col brano dal titolo Pra Vida, estratto dal suo nono album Curimen, ed è anche il primo pensato per il mercato internazionale. Roger è un chitarrista e cantautore di incredibile talento, conosciuto in tutto Rio, e ha finalmente deciso di affacciarsi nel mercato internazionale. Nel 2020 Roger ha registrato un album con Seo Jorge, è stato candidato ai Latin Grammy Award, è apparso sul New York Times e New Yorker, oltre ad aver partecipato alla colonna sonora realizzata per le Olimpiadi di Rio nel 2016. Roger ora si è trasferito in California, a Los Angeles, e ha creato un personale declinazione della musica brasiliana attraverso una nuova lente di orchestrazioni cinematografiche, groove, inebrianti, psicadelia. Gli 11 bellissimi brani del suo nuovo album sono tutti in portoghese e trasportano i suoni del Brasile verso nuovi territori. Per realizzare Curimen ha collaborato con il noto produttore Thomas Brenneck, cito solo un nome fra i tanti con la quale Brenneck abbia lavorato, Amy Winehouse. Roger e Brenneck sono poi volati a Rio per completare le registrazioni del disco con il leggendario compositore brasiliano Arthur Verocai. Ora invece ci spostiamo, cambiando latitudine e sonorità, approdando in Olanda con una formazione di 6 elementi di origini turche naturalizzate in Olanda, ovvero gli Altingan. Hanno pubblicato il loro 5º album e si intitola Ask. Il disco segna un ritorno alle radici dei primi 2 album degli Altingan, registrato ad Amsterdam per l'etichetta Glitter Beat, contiene 10 brani e, come spesso accade nella musica della band olandese, i brani sono rielaborazioni di classici del folklore turco. I brani in questione sono stati reinterpretati tantissime volte da artisti differenti, ma mai sottoposti a versione pop psicadelica, dal groove pop a synth folk, o meglio, al trattamento Altingan. I loro concerti negli ultimi anni hanno registrato sold out ovunque nel mondo, Italia compresa. Noi ora ascolteremo l'estratto, uscito anche come singolo, dal titolo Raikra Sukataman. Ascoltiamo.

Andiamo avanti ora cambiando ancora sonorità e ritornando in America a San Francisco con una formazione attiva da oltre 30 anni. Band fondamentale per lo sviluppo della scena psichedelica contemporanea, ovvero i Brian Johnston Massacre. Il loro nome è un chiaro richiamo a Brian Jones dei Rolling Stones e al suicidio di massa di Johnston del 1978. Si sono formate nel 1990 a San Francisco dal loro fondamentale leader e anche produttore Andrew Newcombe, e con i Johnston Massacre è arrivato al traguardo del 20° album in studio, senza contare gli innumerevoli EP e singoli. Il loro nuovo album si intitola The Future Is Your Past per Let Recording, composto da 10 bellissime tracce. Noi li ascoltiamo col brano uscito come singolo dal titolo The Future Is Your Past.

Continuiamo rimanendo ancora in America, ma spostandoci in California, a Los Angeles, con una formazione di quattro elementi formata nel 2013. Ha dichiarato il celebre Iggy Pop che sono un dono per il mondo. Sto parlando delle Death Valley Girls. Il loro settimo album si intitola Island in the Sky. Contiene 11 splendide tracce dal sound spiritual garage rock, psych jazz. È forse il loro disco più ambizioso ed emozionante. Registrato, mixato e prodotto da Mark Rains alla Station House Studio per la Suicide Squid Records. Noi ascoltiamo l'estratto numero 2, il brano uscito anche come singolo dal titolo Magic Powers, le Death Valley Girls. Ascoltiamo.

Andiamo avanti ora restando sempre in America, ma ritornando a San Francisco, con The Reds, Pinks and the Purples. Progetto dal prolifico artista Glenn Donaldson, tra le più interessanti realtà indie rock shoegaze in circolazione. È uscito il nuovo album, l'ottavo lavoro, dal titolo The Town That Calls Your Name, con 12 nuove gemme di romantica gioia shoegaze dal piglio melodico, pop, per etichetta South Love. Glenn ha scritto la musica, i testi e suonato tutti gli strumenti del nuovo album, dedicando il disco a tutti quelli che hanno provato a mettere su una band nella baia di San Francisco. La copertina del disco riprende anche il tema dei precedenti album, ossia continuando con le varianti di strade e porte della città. Noi ascoltiamo il brano dal titolo Life in the World.

Continuiamo ora a rimanere in America, ma cambiando genere di sonorità con Lonnie Hawley. La sua carriera è iniziata in giovane età alla fine degli anni 70, affermandosi velocemente come uno degli artisti concettuali più validi della sua generazione. Pittura, scultura e arte di recupero, Lonnie ha sempre creato senza ostacoli e si è avvicinato alla composizione musicale con l'avvento del nuovo millennio. L'ha visto pubblicare 6 album di jazz avanguardistico di grande valore. Il suo nuovo album si intitola Oh Me, Oh Mine ed è composto da 11 brani per la Yajagur. È un disco pieno di collaborazioni, anzitutto con Michael Stipe del REM, e sono presenti anche Justin Vernon dei Bon Iver, Sharon Van Etten, Rocky Akone, Jeff Parker. È stato registrato con l'aiuto di Jackknife Lee, tra i produttori inglesi più noti degli ultimi 30 anni. Noi ascolteremo la terza traccia, il brano omonimo all'album Oh Me, Oh My, Lonnie Hawley. Ascoltiamo.

Ora invece continuiamo spostandoci in Inghilterra, a Londra, con il musicista e stella della scena jazz londinese, ovvero Sarah T. Colwell. Percussionista di discendenza indiana, il suo nuovo disco si intitola Kalak e contiene 11 bellissime tracce a firma della Lef Label. La carriera di Sarah T. è esplosa dopo il suo trasferimento dagli States a Londra, dove nel giro di pochi anni ha collaborato con il goto della nuova scena jazz inglese. Sarah T. Colwell, per produrre il nuovo album, ha scelto l'artista elettronico Fotei. L'album è stato descritto dall'autore stesso come Hindu Futurismo e gran parte della musica del nuovo disco è stata scritta pensando ai concetti ritmici ciclici, che l'artista collega all'Asia meridionale, alla sua relazione con il futuro e il passato in idea di ciclicità. Ascoltiamo l'estratto dal titolo Remember to Look Out for the Sign.

0: Andiamo avanti ora cambiando genere di sound, ma restando in Inghilterra, con un giovane artista R&B e hip hop, produttore, filmmaker, ossia Wesley Joseph. Il suo nuovo disco si intitola Glow. Gli 8 brani del nuovo lavoro parlano di amore, perdita, ansia e gioia. Per il poliedrico Wesley Joseph, scrivere una canzone è come girare un film. Pensa in termini di scene e colori, illuminando l'atmosfera giusta, disegnando il giusto arco emotivo. Quindi la musica e il cinema sono i due grandi amori di Joseph. Il cinema è arrivato prima. Ha iniziato a girare i suoi video a 12 anni per intrattenere se stesso e i suoi amici cresciuti in una piccola città del Regno Unito. Quando si è trasferito a Londra per studiare cinema, poi ha anche scoperto la musica e la libertà che porta. Inserendosi nella nuova scena inglese, ora noi ascoltiamo la traccia numero 7, uscito anche come singolo dal titolo Ayantus.
1: Yo family, where you been fam? I just seen you in a minute, bro. Give me a shout, blood.
2: Anyway, you want some message now? It's time to like. Look, I never.

Proseguiamo ora cambiando genere di sonorità con l'esordio di una formazione londinese di 5 elementi, ossia gli Index for Working Music. Si sono formati nel 2019 e sono una delle realtà più coraggiose e decisive del nuovo sound indipendente inglese, capace di crearsi un seguito in Inghilterra e di aver fatto accostare il proprio nome a quello di artisti formativi come i Velvet Underground e di star indipendenti britanniche come gli Slow Dive. Il loro album si intitola Draking the Needlework for the Kids at Unfold ed è composto da 11 gemme psych, shoegaze, blues, rock per la Talk Love. Noi ascoltiamo la prima traccia dell'album, è uscito anche come singolo e si intitola Wagner. Gli Index for Working Music. Sentiamo.

Proseguiamo ora ritornando a casa in Italia con il progetto NODO, acronimo di Nobody Other Devrish Over. Quattro parole che a loro modo significano altro, l'altrove. Rappresentano cioè un'alternativa al consueto percorso di questa società. Infinite Jest è il titolo del loro bellissimo primo inedito, rimando al celebre romanzo di Wallace. Il progetto nasce in Abruzzo dall'incontro tra Matteo D'Ossena e Paolo Tocco. Il loro intento di mescolare la canzone d'autore, la psicadelia, dalle smaccate radici anni 90. Un primo singolo che affronta anche il tema dell'alienazione sociale, una critica aspra e poetica allo stesso tempo, con la partecipazione del violinista Danilo Florio e la preziosa collaborazione di Paolo Benvenu, pubblicato per la Leaf Records, Infinite Jest. Ascoltiamo.

dietro il dono della differenza, pensieri strani e sogni di indecenza, che questo è il tempo della stupida bellezza,

A questo punto siamo arrivati alla fine di questo viaggio sonoro con l'ascolto dell'ultimo brano. Ci spostiamo andando in Svezia con il trio Dead and Vanilla. Si sono formati nel 2012 e a oggi hanno inciso finora 5 album. Il loro nuovo lavoro si intitola Flicker e contiene 9 splendide tracce a firma della Fire Record. I Dead and Vanilla sono una band pop non tradizionale, con un gusto unico e ben definito. Suonano con una favolosa strumentazione vintage per emulare le strutture e i magici suoni di colonne sonore e library music, grout rock tedesco e hip pop francese degli anni 60 e 70. Vi ricordo che potete riascoltare la puntata in podcast attraverso il sito www.radiotalpa.it e attraverso le piattaforme di Mixcloud e Spotify. Ringrazio ancora per la collaborazione per la parte tecnica della console Enrico Simoncelli e ringrazio ancora la Good Felix per le sue bellissime novità discografiche, da Barbara Guerra e infine grazie a tutti e a tutte coloro che sono stati in ascolto. Vi mando un abbraccio e se vi va, alla prossima!

0: Un caro saluto a tutti e benvenuti all'ascolto su radiotalpa.it.
1: '75, la musica che si ascoltava nei jukebox, selezionata da BBDJ.

0: noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Dee Prast per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.